0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia ma con i vostri aerei, sostenete i sauditi, dicono. I ribelli sferrano un attacco a Riyadh dove si sono registrate esplosioni nei pressi dell'aeroporto che ha ridotto l'operatività e colpiscono impianti petroliferi nel porto saudita di Yanbu. Con l'inasprirsi dello scenario in Medio Oriente, la difesa italiana valuta opzioni operative per garantire la sicurezza dei militari italiani e non è esclusa una ridislocazione dei contingenti. La politica, guerra al riarmo, è il mandato chiaro e ben preciso che la base del Movimento 5 Stelle alla kermesse Nova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no all'economia di guerra, l'Europa ci appoggerà, ha detto. La segretaria Dem ribadisce che prima della leadership va indicato il programma comune. Renzi ricorda al campo largo che senza di noi si perde e si dice ottimista nel trovare un'intesa programmatica. A Pontida Salvini lancia un messaggio ai governatori critici e richiama la Lega all'unità perché si vince solo se uniti da nord a sud. L'economia, il PNRR non è uno strumento basato sui costi ma sui risultati e c'è un certo margine per la gestione della liquidità. Le parole del commissario UE all'economia Dombrovskis suonano come un assist alla possibilità di usare i risparmi sui fondi del PNRR per coprire l'esenzione dal bollo auto. Gli stati concordano i PNRR con una serie di investimenti e riforme e noi valutiamo se siano stati effettivamente realizzati, ha precisato, se raggiunti vengono erogati. Intanto c'è l'allarme della Confcommercio per il caro energia. Nel 2017 si rischia l'inflazione fino al 3,7% e un crollo del PIL a 0,6%. E veniamo alla cronaca, l'ombra dell'istigatore che si nasconde nelle chat e nei contatti web. Le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente di 13 anni puntano a setacciare il telefonino del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Intanto emerge che il ragazzino aveva comprato il coltello e la telecamera con la carta della madre e spunta un video in cui si prepara nel bagno della scuola e in una chat avverte poi guardate il TG. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente di origini congolesi che ha bloccato il tredicenne. Il calcio in chiusura, l'Inter dà spettacolo all'Olimpico, insegue la Roma e rimonta un 2-0 che si ferma sul pari. I nerazzurri in campo col lutto al braccio per Mazzola subiscono nel primo tempo due reti di Coné che finalizza due azioni architettate anche da Dybala. Il secondo tempo riscatto Inter, Lautaro Martinez segna e riapre il match per poi chiuderlo col gol che suggella il 2-2. Pari finisce anche Bologna-Torino 1-1, un'altra mancata vittoria per i rossoblù in casa che al Dallara vengono fischiati. Il Cagliari ospite batte l'Udinese 1-0 con una rete di Daniel Maldini, reduce dalla convocazione nazionale e dal caso dell'incidente d'auto a Milano. Venezia-Lazio finisce invece 0-2. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia ma con i vostri aerei, sostenete i sauditi, dicono. Con l'inasprirsi dello scenario in Medio Oriente, la difesa italiana valuta opzioni operative per garantire la sicurezza dei militari italiani e non è esclusa una ridislocazione dei contingenti. La politica, guerra al riarmo, è il mandato chiaro e ben preciso che la base Movimento 5 Stelle alla kermesse Nova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no all'economia di guerra, l'Europa ci appoggerà. La segretaria Dem ribadisce che prima della leadership va indicato il programma comune. Renzi ricorda al campo largo che senza di noi si perde e si dice ottimista nel trovare un'intesa programmatica. L'economia, il PNRR non è uno strumento basato sui costi ma sui risultati e c'è un certo margine per la gestione della liquidità. Le parole del commissario UE all'economia Dombrovskis suonano come un assist alla possibilità di usare i risparmi sui fondi del PNRR per coprire l'esenzione dal bollo auto. E siamo alla cronaca, le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente di 13 anni ora puntano a setacciare il telefonino del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Il tredicenne aveva comprato il coltello e la telecamera con la carta della madre e spunta un video in cui si prepara nel bagno della scuola in una chat avverte, poi guardate il TG. Il calcio in chiusura, l'Inter dà spettacolo all'Olimpico, insegue la Roma e rimonta un 2-0 che si ferma sul pari. Pari finisce anche Bologna-Torino 1-1, un'altra mancata vittoria per i rossoblù in casa che al Dall'Ara vengono fischiati. Il Cagliari ospite batte l'Udinese 1-0 con una rete di Daniel Maldini. Venezia-Lazio finisce 0-2. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. Le autorità russe hanno riferito che Mosca e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni di provenienza ucraina. Il blitz ha provocato almeno 2 morti e ingenti danni a un'importante raffineria di petrolio. Il governatore della regione che circonda la capitale ha riferito che 249 droni sono stati abbattuti. Il presidente americano Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Ora in Italia le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente 13enne ora puntano a setacciare il telefonino del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava abitualmente. Un escursionista è morto ieri nel Vicentino dopo essere precipitato per oltre 100 metri mentre era impegnato nella ferrata delle Anguane a San Pietro Valdastico. Seguendo il tratto attrezzato con altre 2 persone e arrivato alla zona del tetto dei Albanei, l'uomo sarebbe caduto nel bosco sottostante. Il calcio, l'Inter da spettacolo all'Olimpico, insegue la Roma e rimonta un 2-0 che si ferma sul pari. Pari finisce anche Bologna-Torino 1-1. Il Cagliari, ospite, batte l'Udinese 1-0 con una rete di Daniel Maldini. Vince anche la Lazio a Venezia per 2-0. Biancocelesti con Inter e Roma e Lagunari ultimi. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno dalla redazione. Il sindaco di Mosca accusa l'Ucraina di aver lanciato un attacco senza precedenti con oltre 1.600 droni contro la Russia con l'obiettivo di sabotare le elezioni. Gli attacchi hanno provocato almeno 2 morti e 5 feriti nella regione di Mosca, colpita una raffineria di petrolio vicino alla capitale russa. Gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei sostenete i sauditi. I ribelli sferrano un attacco a Riyadh, dove si sono registrate esplosioni nei pressi dell'aeroporto. L'ombra dell'istigatore che si nasconde nelle chat e nei contatti web. Le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente 13enne ora puntano a setacciare il telefonino del ragazzo alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava abitualmente. Il PNRR non è uno strumento basato sui costi ma sui risultati e c'è un certo margine per la gestione della liquidità. Le parole del commissario europeo all'economia Dombrovskis suonano come un assist alla possibilità di usare i risparmi sui fondi del PNRR per coprire l'esenzione del bollo auto. Il calcio, l'Inter da spettacolo all'Olimpico, insegue la Roma e rimonta un 2-0 che si ferma sul 2-2. Pari finisce anche Bologna-Torino 1-1. Il Cagliari ospite batte l'Udinese 1-0 con una rete di Maldini. Vince anche la Lazio a Venezia per 2-0. Biancocelesti in testa con Inter e Roma e Lagunari ultimi. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno, buona domenica da alla redazione. Sono stati 1.110 droni lanciati la notte scorsa dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca, sulla Crimea occupata e sulle acque del Mar Nero. Nella notizia il Ministero della Difesa russo affermando che tutti i velivoli sono stati intercettati. Intanto il presidente americano Donald Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca attorno alle 2 di notte ora italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Guerra al riarmo è il mandato chiaro e ben preciso che la base Movimento 5 Stelle alla Kermesse Nova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no alle economie di guerra, l'Europa ci appoggerà. Lo Stato Maggiore Congiunto della Corea del Sud ha riferito che la Corea del Nord ha lanciato un proiettile non identificato in direzione del mare. Seul ha precisato che il lancio è avvenuto dalla costa orientale della Corea del Nord, ma non ha riferito altri dettagli. L'Italia ha conquistato una storica medaglia d'argento ai campionati mondiali di basket in carrozzina del 2026 a Ottawa, in Canada. Nella finalissima disputata alla Leis Arena, gli azzurri guidati da coach Fabio Castellucci si sono arresi alla fortissima Australia, che si è imposta con il punteggio di 81-57. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno dalla redazione. Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente con il presidente americano Trump, che ha deciso di anticipare il suo rientro da Camp David. Una scelta dettata anche dall'allerta di sicurezza generale emanata per i cittadini americani nella regione medio orientale a causa dei timori di una rapida escalation. Sono aperti fino alle 18 i seggi a Berlino e del Mecklenburg-Pomerania, dove oggi si vota per il rinnovo dei rispettivi parlamenti regionali. Secondo gli ultimi sondaggi citati dalla ZDF, a Berlino Linke e ZDU si contendono il primo posto. Nel Mecklenburgo SPD e AfD sono indicate in un testa a testa. Schianto nella notte a Milano, addio a Davide Di Lernia, figlio del cantautore, ironico e conduttore televisivo Leone Di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di un incidente avvenuto poco dopo mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. La Corea del Nord ha lanciato un proiettile non identificato al largo della sua costa orientale, lo ha dichiarato l'esercito sudcoreano. La zona colpita da Pyongyang è il bacino noto anche come Mar del Giappone. Tokyo conferma il lancio, il sospetto missile balistico però è già ammarato. Quinta giornata di Serie A, Fiorentina e Napoli si sfidano alle 12.30, Vanoli con Pellegrino dal primo minuto al centro dell'attacco e Dragusin in coppia con Ranieri in mezzo alla difesa. Nel Napoli, Allegri con Olivera titolare a sinistra e Lang in vantaggio su Neres per completare l'attacco con Politano e Højlund. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buona domenica dalla redazione. In apertura alla cronaca, un italiano di 35 anni ha sentito dei rumori provenire dal proprio cortile nel cuore della notte, ha impugnato una pistola e avrebbe sparato contro un gruppo di persone entrate nella sua proprietà. Uno dei presunti ladri, un cittadino albanese di 25 anni, è stato colpito ed è morto poco dopo. È accaduto a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo. A soli 16 anni si è messo al volante dell'auto nuova del padre e per errore lo ha investito. Dramma a Trieste, dove un 60enne è ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dopo essere stato vittima di un incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato nel cortile di casa. Restano ancora da chiarire le circostanze relative al caso delle sorelline Benedetta e Domitilla di 12 e 8 anni scomparse due giorni fa a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate ieri in un negozio di abbigliamento in corso Vittorio Emanuele. Le piccole, trovate in buona salute dai volontari della protezione civile su segnalazione di una donna, sarebbero rimaste chiuse per un giorno all'interno dell'edificio. Si è aperto con il ricordo di Umberto Bossi il raduno di Pontida della Lega. Le magliette in vendita pro e contro Salvini testimoniano il clima dell'evento. I governatori leghisti Fontana, Fedriga, Fugatti e l'ex governatore del Veneto Luca Zaia sono arrivati insieme. In chiusura l'intervento di Salvini. Dopo la vittoria della Lazio e del Cagliari ed il pareggio tra Roma e Inter e Bologna e Torino, continua la quinta giornata di Serie A. Dalle 12.30 Fiorentina-Napoli, alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta, alle 20.45 Milan-Lecce. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Nella notte a Baldissero d'Alba, un italiano di 35 anni ha sentito dei rumori provenire dal proprio cortile, ha impugnato una pistola e avrebbe sparato contro un gruppo di persone. Colpito uno dei presunti ladri, un cittadino albanese di 25 anni, morto poco dopo. Incidente mortale nella notte a Milano, addio a Davide Di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radiotelevisivo Leone Di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Guerra Mosca Kiev. Oltre 1.100 droni sono stati lanciati la notte scorsa dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky precisa che sono stati usati anche missili da crociera e balistici. Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente con il presidente americano Trump, che ha deciso di anticipare il suo rientro da Camp David. Una scelta dettata anche dall'allerta di sicurezza generale emanata per i cittadini americani nella regione medio orientale a causa dei timori di una rapida escalation. Motori. Marco Bezzecchi è stato il più veloce nel warm-up del Gran Premio di Austria, quindicesima prova del mondiale di MotoGP. Il pilota dell'Aprilia, con il tempo di 1:29.337, ha preceduto la Ducati di Marc Marquez e la KTM di Pedro Acosta. Quarto Jorge Martin, vincitore della sprint e in pole a Spielberg. Semaforo verde alle 14. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Un tetto massimo al numero di studenti stranieri presenti nelle singole classi e il divieto di indossare burka e hijab a scuola. Sono solo alcune delle misure contenute in un provvedimento che, secondo quanto dichiarato dalla Premier Meloni dal palco di Phoenix alla festa di gioventù nazionale, arriverà presto all'esame del Consiglio dei Ministri. Il segretario della Lega Salvini dal palco del raduno di Pontida richiama invece la Lega all'unità e annuncia: proporrò a ottobre di convocare un congresso straordinario per decidere insieme e marciare compatti. Poi aggiunge: ritorno al congresso per chiedere se ho la fiducia della mia famiglia. È indagato per omicidio il 35enne che questa notte a Baldissero d'Alba nel Cuneese ha sparato uccidendolo un ladro sorpreso assieme ad alcuni complici nel cortile di casa, vittima un quarantenne dell'Est Europa. Medio Oriente, l'Iran annuncia che gli Stati Uniti avrebbero deciso un nuovo attacco contro di noi, quindi avverte: in caso di qualsiasi ulteriore azione contro Teheran, gli Stati Uniti e i paesi del Golfo Persico saranno obiettivi di attacchi dolorosi. Lo sport. Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di
2: Ferdinando De Giorgi, primi nella Pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano stasera alle 21:05 la Danimarca al Palavela di Torino. È tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Phoenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in CDM che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. Matteo Salvini invece dal palco di Pontida annuncia: proporrò a ottobre un congresso straordinario per marciare compatti, la Lega vince unita. Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente. Secondo l'Iran, gli Stati Uniti avrebbero deciso un nuovo attacco contro Teheran, che avverte: risponderemo con attacchi dolorosi. Intanto Egitto, Giordania, Qatar e Kuwait condannano l'attacco Houthi a Riyadh, parlando di violazione del diritto internazionale. Tragedia in mare all'isola di Giannutri, in provincia di Grosseto. Un uomo di 64 anni è deceduto questa mattina dopo aver avuto un malore mentre faceva un'immersione. Inutili i soccorsi attivati poco dopo le 10:30 di questa mattina. Un altro episodio di violenza al Nicandro Izzo, il carcere di Viterbo, dove nella serata di ieri alcuni detenuti hanno appiccato un incendio nel reparto di isolamento. Un fatto simile venne denunciato lo scorso 25 luglio, quando a causa di alcuni materassi dati alle fiamme finirono in ospedale 20 persone tra detenuti e agenti. Calcio, quinta giornata di Serie A, il Napoli non decolla, al Franchi contro la Viola finisce 1-1. Segna Gilmour e la Fiorentina risponde con Jimenez. Vetta lontana per la squadra di Allegri, che striglia i suoi: dobbiamo essere arrabbiati, se ci crediamo più bravi degli altri non faremo molta strada. Dalle 15 in campo Parma, Genoa e Frosinone Como, alle 18 Juventus Atalanta e alle 20:45 Milan Lecce. È tutto, a più tardi.
2: Un saluto dalla redazione. Tetto massimo al numero di studenti stranieri in classe, divieto di indossare burka e hijab a scuola. L'annuncio di un provvedimento in CDM arriva dalla Premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale. Il tetto agli stranieri è condivisibile ma difficile da applicare, spiega Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Nuovo avvertimento di Donald Trump all'Iran: deciderò se e quando farlo esplodere. Si comportino bene, ha dichiarato il presidente americano all'inviato speciale per gli esteri di Fox News, aggiungendo di trovarsi in una fase decisionale e che nel prossimo futuro accadranno cose molto importanti riguardo alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Nova all'evento dei 5 Stelle a Milano in corona Giuseppe Conte. Il 91,7% degli iscritti vota contro l'invio di aiuti a Kiev. Continuare a inviare armi significa allontanare la pace, si legge al punto 17 del documento programmatico, in cui di fatto si sconfessa la politica italiana ed europea finora portata avanti sulla guerra in Ucraina. E intanto il più grande attacco con droni ucraini segnalato finora nella regione di Mosca ha causato la morte di 3 persone e danneggiato parte di una raffineria di petrolio nella capitale. Lo hanno riferito le autorità mentre la Russia vota nell'ultima giornata delle elezioni parlamentari. Calcio, quinta giornata di Serie A, il Frosinone di Alvini sorprende il Como allo Stirpe e finisce 2-0. De Rossi rischia e il Parma batte il Genoa 2-1. Non decolla il Napoli, al Franchi contro la Viola finisce 1-1. Alle 18 in campo Juventus Atalanta, alle 20:45 Milan Lecce. È tutto, a più tardi.
1: Buonasera dalla redazione. Alta tensione in Medio Oriente, l'Iran avverte: colpiremo tutte le basi e le strutture di interesse statunitense nell'area qualora Washington decidesse di attaccare nuovamente la Repubblica Islamica. Trump minaccia: deciderò se e quando far esplodere l'Iran, si comportino bene. Elezioni regionali in Germania, exit poll in Pomerania. La AfD è prima con il 38% dei voti, seguita dall'SPD al 36,5%, mentre la CDU è al 5% sulla soglia di sbarramento. A Berlino in testa la Linke con il 26%, poi CDU e AfD. Tetto massimo al numero di studenti stranieri in classe, divieto di indossare burka e hijab a scuola. L'annuncio di un provvedimento in CDM arriva dalla Premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale. Il tetto agli stranieri è condivisibile ma difficile da applicare, spiega Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri 4 fratelli le sorelle di 12 e 8 anni ritrovate ieri all'interno di un negozio di abbigliamento a San Cataldo in provincia di Caltanissetta, dopo essere scomparse venerdì. La rabbia del padre è stata solo una marachella, devono tornare da me. Calcio, Serie A, colpaccio del Frosinone al Benito Stirpe contro il Como, finisce 2-0. Prima vittoria per il Parma in campionato, i ducali passano 2-1 contro il Genoa al Tardini. Il Napoli di Allegri viene fermato sull'1-1 dalla Fiorentina al Franchi nel lunch match. Dalle 18 in campo Juventus Atalanta, alle 20:45 si chiude con Milan Lecce. È tutto, a più tardi.
2: Buonasera dalla redazione. Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La Premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in CDM, promette. I presidi preoccupati: sono norme inapplicabili. Insegue Vannacci: il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. Un anno ad alta tensione per la Lega, con i governatori in pressing sul segretario che oggi a Pontida spiazza la fronda nordista. Domani proporrà un congresso straordinario partire ad ottobre, dice dal palco. Chiedo la fiducia per la mia famiglia. Si chiude intanto la kermesse della base Movimento 5 Stelle Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti. Non si arresta l'avanzata dell'AfD in Germania. Dopo la Sassonia, il voto in Pomerania è un altro colpo per la CDU e per il cancelliere Merz, che però non lascia. Un disastro che non possiamo abbellire, dice, assumendosi la responsabilità di portare avanti il paese. A Berlino avanti la Linke, esulta la candidata Eralp. Abbiamo fatto la storia. Il Burning Day lanciato da Kiev su Mosca arriva a urne aperte. Una pioggia di fuoco si abbatte sulla città bersagliata da droni e anche missili da crociera e balistici, spiega Zelensky. Colpiti stabilimenti petroliferi e un centro logistico, 2 i morti. Lo sport Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Fefe De Giorgi, primi nella Pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano stasera alle 21:05 la Danimarca al Palavela di Torino. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei sostenete i sauditi, dicono. I ribelli sferrano un attacco a Riyadh, dove si sono registrate esplosioni nei pressi dell'aeroporto, che ha ridotto l'operatività, e colpiscono impianti petroliferi nel porto saudita di Yanbu. Con l'inasprirsi dello scenario in Medio Oriente, la difesa italiana valuta opzioni operative per garantire la sicurezza dei militari italiani e non è esclusa una ridislocazione dei contingenti. La politica, guerra al riarmo, è il mandato chiaro e ben preciso che la base del Movimento 5 Stelle alla kermesse Nova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no all'economia di guerra, l'Europa ci appoggerà, ha detto. La segretaria Dem ribadisce che prima della leadership va indicato il programma comune. Renzi ricorda al campo largo che senza di noi si perde e si dice ottimista nel trovare un'intesa programmatica. A Pontida Salvini lancia un messaggio ai governatori critici e richiama la Lega all'unità, perché si vince solo se uniti da nord a sud. L'economia, il PNRR non è uno strumento basato sui costi ma sui risultati e c'è un certo margine per la gestione della liquidità. Le parole del commissario UE all'economia Dombrovskis

0: Suonano come un assist alla possibilità di usare i risparmi sui fondi del PNRR per coprire l'esenzione dal bollo auto. Gli stati concordano i PNRR con una serie di investimenti e riforme. Noi valutiamo se siano stati effettivamente realizzati, ha precisato, se raggiunti vengono erogati. Intanto c'è l'allarme della Confcommercio per il caro energia. Nel 2017 si rischia l'inflazione fino al 3,7% e un crollo del PIL a 0,6%. E veniamo alla cronaca. L'ombra dell'istigatore che si nasconde nelle chat e nei contatti web. Le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente di 13 anni puntano a setacciare il telefonino del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Intanto emerge che il ragazzino aveva comprato il coltello e la telecamera con la carta della madre e spunta un video in cui si prepara nel bagno della scuola. In una chat avverte poi: guardate il TG. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente di origini congolesi che ha bloccato il tredicenne. Il calcio in chiusura: l'Inter dà spettacolo all'Olimpico, insegue la Roma e rimonta un 2-0 che si ferma sul pari. I nerazzurri in campo col lutto al braccio per Mazzola subiscono nel primo tempo due reti di Coné che finalizza due azioni architettate anche da Dybala. Il secondo tempo riscatto Inter, Lautaro Martinez segna e riapre il match per poi chiuderlo col gol che suggella il 2-2. Pari finisce anche Bologna-Torino 1-1, un'altra mancata vittoria per i rossoblù in casa che al Dallara vengono fischiati. Il Cagliari ospite batte l'Udinese 1-0 con una rete di Daniel Maldini, reduce dalla convocazione nazionale e dal caso dell'incidente d'auto a Milano. Venezia-Lazio finisce invece 0-2. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei sostenete i sauditi, dicono. Con l'inasprirsi dello scenario in Medio Oriente, la difesa italiana valuta opzioni operative per garantire la sicurezza dei militari italiani e non è esclusa una ridislocazione dei contingenti. La politica, guerra al riarmo, è il mandato chiaro e ben preciso che la base Movimento 5 Stelle alla kermesse Nova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no all'economia di guerra, l'Europa ci appoggerà. La segretaria Dem ribadisce che prima della leadership va indicato il programma comune. Renzi ricorda al Campolargo che senza di noi si perde e si dice ottimista nel trovare un'intesa programmatica. L'economia, il PNRR non è uno strumento basato sui costi ma sui risultati e c'è un certo margine per la gestione della liquidità. Le parole del commissario UE all'economia Dombrovskis suonano come un assist alla possibilità di usare i risparmi sui fondi del PNRR per coprire l'esenzione dal bollo auto. E siamo alla cronaca, le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente di 13 anni ora puntano a setacciare il telefonino del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Il tredicenne aveva comprato il coltello e la telecamera con la carta della madre e spunta un video in cui si prepara nel bagno della scuola. In una chat avverte: poi guardate il TG. Il calcio in chiusura: l'Inter dà spettacolo all'Olimpico, insegue la Roma e rimonta un 2-0 che si ferma sul pari. Pari finisce anche Bologna-Torino 1-1, un'altra mancata vittoria per i rossoblù in casa che al Dallara vengono fischiati. Il Cagliari ospite batte l'Udinese 1-0 con una rete di Daniel Maldini. Venezia-Lazio finisce 0-2. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Le autorità russe hanno riferito che Mosca e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni di provenienza ucraina. Il blitz ha provocato almeno 2 morti e ingenti danni a un'importante raffineria di petrolio. Il governatore della regione che circonda la capitale ha riferito che 249 droni sono stati abbattuti. Il presidente americano Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Ora in Italia le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente tredicenne ora puntano a setacciare il telefonino del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava abitualmente. Un escursionista è morto ieri nel Vicentino dopo essere precipitato per oltre 100 metri mentre era impegnato nella ferrata delle Anguane a San Pietro Valdastico. Seguendo il tratto attrezzato con altre 2 persone è arrivato alla zona del tetto dei Salvanelli Tornei. L'uomo sarebbe caduto nel bosco sottostante. Il calcio, l'Inter da spettacolo all'Olimpico, insegue la Roma e rimonta un 2-0 che si ferma sul pari. Pari finisce anche Bologna-Torino, 1-1. Il Cagliari, ospite, batte l'Udinese 1-0 con una rete di Daniel Maldini. Vince anche la Lazio a Venezia per 2-0. Biancocelesti con Inter e Roma e Lagunari ultimi. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno dalla redazione. Il sindaco di Mosca accusa l'Ucraina di aver lanciato un attacco senza precedenti con oltre 1600 droni contro la Russia con l'obiettivo di sabotare le elezioni. Gli attacchi hanno provocato almeno 2 morti e 5 feriti nella regione di Mosca, colpita una raffineria di petrolio vicino alla capitale russa. Gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei sostenete i sauditi. I ribelli sferrano un attacco a Riad, dove si sono registrate esplosioni nei pressi dell'aeroporto. L'ombra dell'istigatore che si nasconde nelle chat e nei contatti web. Le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente tredicenne ora puntano a setacciare il telefonino del ragazzo alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava abitualmente. Il PNRR non è uno strumento basato sui costi ma sui risultati e c'è un certo margine per la gestione della liquidità. Le parole del commissario europeo all'economia Dombrovskis suonano come un assist alla possibilità di usare i risparmi sui fondi del PNRR per coprire l'esenzione del bollo auto. Il calcio, l'Inter da spettacolo all'Olimpico, insegue la Roma e rimonta un 2-0 che si ferma sul 2-2. Pari finisce anche Bologna-Torino 1-1. Il Cagliari, ospite, batte l'Udinese 1-0 con una rete di Maldini. Vince anche la Lazio a Venezia per 2-0. Biancocelesti in testa con Inter e Roma e Lagunari ultimi. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno, buona domenica da alla redazione. Sono stati 1110 droni lanciati la notte scorsa dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca, sulla Crimea occupata e sulle acque del Mar Nero. Nella notizia il Ministero della Difesa russo affermando che tutti i velivoli sono stati intercettati. Intanto il presidente americano Donald Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca attorno alle 2 di notte ora italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Guerra al riarmo è il mandato chiaro e ben preciso che la base Movimento 5 Stelle alla Kermesse Nova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no alle economie di guerra, l'Europa ci appoggerà. Lo Stato Maggiore Congiunto della Corea del Sud ha riferito che la Corea del Nord ha lanciato un proiettile non identificato in direzione del mare. Seul ha precisato che il lancio è avvenuto dalla costa orientale della Corea del Nord, ma non ha riferito altri dettagli. L'Italia ha conquistato una storica medaglia d'argento ai campionati mondiali di basket in carrozzina del 2026 a Ottawa, in Canada. Nella finalissima disputata alla Leis Arena, gli azzurri guidati da coach Fabio Castellucci si sono arresi alla fortissima Australia, che si è imposta con il punteggio di 81-57. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno dalla redazione. Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente con il presidente americano Trump, che ha deciso di anticipare il suo rientro da Camp David. Una scelta dettata anche dall'allerta di sicurezza generale emanata per i cittadini americani nella regione medio orientale a causa dei timori di una rapida escalation. Sono aperti fino alle 18 i seggi a Berlino e del Mecklenburg-Pomerania, dove oggi si vota per il rinnovo dei rispettivi parlamenti regionali. Secondo gli ultimi sondaggi citati dalla ZDF, a Berlino Linke e ZDU si contendono nel primo posto. Nel Mecklenburgo SPD e AfD sono indicate in un testa a testa. Schianto nella notte a Milano, addio a Davide di Lernia, figlio del cantautore, ironico e conduttore televisivo Leone di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di un incidente avvenuto poco dopo mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. La Corea del Nord ha lanciato un proiettile non identificato al largo della sua costa orientale, lo ha dichiarato l'esercito sudcoreano. La zona colpita da Pyongyang è il bacino noto anche come Mar del Giappone. Tokyo conferma il lancio, il sospetto missile balistico però è già ammarato. Quinta giornata di Serie A, Fiorentina e Napoli si sfidano alle 12.30, Vanoli con Pellegrino dal primo minuto al centro dell'attacco e Dragusin in coppia con Ranieri in mezzo alla difesa. Nel Napoli, Allegri con Olivera titolare a sinistra e Lang in vantaggio su Neres per completare l'attacco con Politano e Højlund. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buona domenica dalla redazione. In apertura alla cronaca, un italiano di 35 anni ha sentito dei rumori provenire dal proprio cortile nel cuore della notte, ha impugnato una pistola e avrebbe sparato contro un gruppo di persone entrate nella sua proprietà. Uno dei presunti ladri, un cittadino albanese di 25 anni, è stato colpito ed è morto poco dopo. È accaduto a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo. A soli 16 anni si è messo al volante dell'auto nuova del padre e per errore lo ha investito. Dramma a Trieste, dove un 60enne è ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dopo essere stato vittima di un incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato nel cortile di casa. Restano ancora da chiarire le circostanze relative al caso delle sorelline Benedetta e Domitilla di 12 e 8 anni scomparse due giorni fa a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate ieri in un negozio di abbigliamento in corso Vittorio Emanuele. Le piccole, trovate in buona salute dai volontari della protezione civile su segnalazione di una donna, sarebbero rimaste chiuse per un giorno all'interno dell'edificio. Si è aperto con il ricordo di Umberto Bossi il raduno di Pontida della Lega. Le magliette in vendita pro e contro Salvini testimoniano il clima dell'evento. I governatori leghisti Fontana, Federica, Fugatti e l'ex governatore del Veneto Luca Zaia sono arrivati insieme. In chiusura l'intervento di Salvini. Dopo la vittoria della Lazio e del Cagliari ed il pareggio tra Roma e Inter e Bologna e Torino, continua la quinta giornata di Serie A. Dalle 12.30 Fiorentina-Napoli, alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta, alle 20.45 Milan-Lecce. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Nella notte a Baldissero d'Alba, un italiano di 35 anni ha sentito dei rumori provenire dal proprio cortile, ha impugnato una pistola e avrebbe sparato contro un gruppo di persone, colpito uno dei presunti ladri, un cittadino albanese di 25 anni, morto poco dopo. Incidente mortale nella notte a Milano. Addio a Davide di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radiotelevisivo Leone di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Guerra Mosca Kiev. Oltre 1.100 droni sono stati lanciati la notte scorsa dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky precisa che sono stati usati anche missili da crociera e balistici. Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente con il presidente americano Trump, che ha deciso di anticipare il suo rientro da Camp David. Una scelta dettata anche dall'allerta di sicurezza generale emanata per i cittadini americani nella regione medio orientale a causa dei timori di una rapida escalation. Motori, Marco Bezzecchi è stato il più veloce nel warm-up del Gran Premio di Austria, 15ª prova del mondiale di MotoGP. Il pilota dell'Aprilia, con il tempo di 1:29.337, ha preceduto la Ducati di Marc Marquez e la KTM di Pedro Acosta. Quarto Jorge Martin, vincitore della sprint e in pole a Spielberg. Semaforo verde alle 14. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Un tetto massimo al numero di studenti stranieri presenti nelle singole classi e il divieto di indossare burka e hijab a scuola sono solo alcune delle misure contenute in un provvedimento che, secondo quanto dichiarato dalla Premier Meloni dal palco di Phoenix alla festa di gioventù nazionale, arriverà presto all'esame del Consiglio dei Ministri. Il segretario della Lega Salvini dal palco del raduno di Pontida chiama invece la Lega all'unità e annuncia: proporrò a ottobre di convocare un congresso straordinario per decidere insieme e marciare compatti. Poi aggiunge: ritorno al congresso per chiedere se ho la fiducia della mia famiglia. È indagato per omicidio il 35enne che questa notte a Baldissero d'Alba nel Cuneese ha sparato uccidendolo un ladro sorpreso assieme ad alcuni complici nel cortile di casa, vittima un 40enne dell'est Europa. Medio Oriente: l'Iran annuncia agli Stati Uniti avrebbero deciso un nuovo attacco contro di noi, quindi avverte: in caso di qualsiasi ulteriore azione contro Teheran, gli Stati Uniti e i paesi del Golfo Persico saranno obiettivi di attacchi dolorosi. Lo sport: Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, primi nella Pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano stasera alle 21:05 la Danimarca al Palavela di Torino. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Dal palco della festa di gioventù nazionale Phoenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in CDM che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. Matteo Salvini invece dal palco di Pontida annuncia: proporrò a ottobre un congresso straordinario per marciare compatti, la Lega vince unita. Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente, secondo l'Iran gli Stati Uniti avrebbero deciso un nuovo attacco contro Teheran, che avverte: risponderemo con attacchi dolorosi. Intanto Egitto, Giordania, Qatar e Kuwait condannano l'attacco Houthi a Riyadh, parlando di violazione del diritto internazionale. Tragedia tragedia in mare all'isola di Giannutri in provincia di Grosseto. Un uomo di 64 anni è deceduto questa mattina dopo aver avuto un malore mentre faceva un'immersione. Inutili soccorsi attivati poco dopo le 10:30 di questa mattina. Un altro episodio di violenza al Nicandro Izzo, il carcere di Viterbo, dove nella serata di ieri alcuni detenuti hanno appiccato un incendio nel reparto di isolamento. Un fatto simile venne denunciato lo scorso 25 luglio, quando a causa di alcuni materassi dati alle fiamme finirono in ospedale 20 persone tra detenuti e agenti. Calcio, quinta giornata di Serie A, il Napoli non decolla, al Franchi contro la Viola finisce 1-1. Segna Gilmore, la Fiorentina risponde con Jimenez. Vetta lontana per la squadra di Allegri che striglia i suoi. Dobbiamo essere arrabbiati. Se ci crediamo più bravi degli altri non faremo molta strada. Dalle 15 in campo Parma, Genoa e Frosinone Como. Alle 18 Juventus Atalanta e alle 20:45 Milan Lecce. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione. Tetto massimo al numero di studenti stranieri in classe, divieto di indossare burka e hijab a scuola. L'annuncio di un provvedimento in CDM arriva dalla Premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale. Il tetto agli stranieri è condivisibile ma difficile da applicare, spiega Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Nuovo avvertimento di Donald Trump all'Iran: deciderò se e quando farlo esplodere. Si comportino bene, ha dichiarato il presidente americano all'inviato speciale per gli esteri di Fox News, aggiungendo di trovarsi in una fase decisionale e che nel prossimo futuro accadranno cose molto importanti riguardo alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Nova all'evento dei 5 Stelle a Milano in corona Giuseppe Conte. Il 91,7% degli iscritti vota contro l'invio di aiuti a Kiev. Continuare a inviare armi significa allontanare la pace, si legge al punto 17 del documento programmatico, in cui di fatto si sconfessa la politica italiana ed europea finora portata avanti sulla guerra in Ucraina. E intanto il più grande attacco con droni ucraini segnalato finora nella regione di Mosca ha causato la morte di 3 persone e danneggiato parte di una raffineria di petrolio nella capitale. Lo hanno riferito le autorità mentre la Russia vota nell'ultima giornata delle elezioni parlamentari. Calcio, quinta giornata di Serie A, il Frosinone di Albini sorprende il Como allo Stirpe e finisce 2-0. De Rossi rischia e il Parma batte il Genoa 2-1. Non decolla il Napoli, al Franchi contro la Viola finisce 1-1. Alle 18 in campo Juventus Atalanta, alle 20:45 Milan Lecce. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. Alta tensione in Medio Oriente, l'Iran avverte: colpiremo tutte le basi e le strutture di interesse statunitense nell'area qualora Washington decidesse di attaccare nuovamente la Repubblica Islamica. Trump minaccia: deciderò se e quando far esplodere l'Iran. Si comportino bene. Elezioni regionali in Germania, exit poll in Pomerania. La AfD è prima con il 38% dei voti, seguita dall'SPD al 36,5%, mentre la CDU è al 5% sulla soglia di sbarramento. A Berlino in testa la Linke con il 26%, poi CDU e AfD. Tetto massimo al numero di studenti stranieri in classe, divieto di indossare burka e hijab a scuola. L'annuncio di un provvedimento in CDM arriva dalla Premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale. Il tetto agli stranieri è condivisibile ma difficile da applicare, spiega Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri 4 fratelli le sorelle di 12 e 8 anni ritrovate ieri all'interno di un negozio di abbigliamento a San Cataldo in provincia di Caltanissetta, dopo essere scomparse venerdì. La rabbia del padre è stata solo una marachella, devono tornare da me. Calcio, Serie A, colpaccio del Frosinone al Benito Stirpe contro il Como finisce 2-0. Prima vittoria per il Parma in campionato, i ducali passano 2-1 contro il Genoa al Tardini. Il Napoli di Allegri viene fermato sull'1-1 dalla Fiorentina al Franchi nel lunch match. Dalle 18 in campo Juventus Atalanta, alle 20:45 si chiude con Milan Lecce. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La Premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in CDM, promette. I presidi preoccupati: sono norme inapplicabili. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Un anno ad alta tensione per la Lega, con i governatori in pressing sul segretario che oggi a Pontida spiazza la fronda nordista. Domani proporrò un congresso straordinario ad ottobre, dice dal palco. Chiedo la fiducia per la mia famiglia. Si chiude intanto la kermesse della base Movimento 5 Stelle Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti. Non si arresta l'avanzata della AfD in Germania. Dopo la Sassonia, il voto in Pomerania è un altro colpo per la CDU e per il cancelliere Merz, che però non lascia. Un disastro che non possiamo abbellire, dice, assumendosi la responsabilità di portare avanti il paese. A Berlino avanti la Linke, esulta la candidata Eralp. Abbiamo fatto la storia. Il Burning Day lanciato da Kiev su Mosca arriva a urne aperte. Una pioggia di fuoco si abbatte sulla città bersagliata da droni e anche missili da crociera e balistici, spiega Zelensky. Colpiti stabilimenti petroliferi e un centro logistico, 2 i morti. Lo sport Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Fefe De Giorgi, primi nella Pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano stasera alle 21:05 la Danimarca al Palavela di Torino. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei sostenete i sauditi, dicono. I ribelli sferrano un attacco a Riyadh, dove si sono registrate esplosioni nei pressi dell'aeroporto che ha ridotto l'operatività, e colpiscono impianti petroliferi nel porto saudita di Yanbu. Con l'inasprirsi dello scenario in Medio Oriente, la difesa italiana valuta opzioni operative per garantire la sicurezza dei militari italiani e non è esclusa una ridislocazione dei contingenti. La politica, guerra al riarmo, è il mandato chiaro e ben preciso che la base del Movimento 5 Stelle alla kermesse Nova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no all'economia di guerra, l'Europa ci appoggerà, ha detto. La segretaria Dem ribadisce che prima della leadership va indicato il programma comune. Renzi ricorda al campo largo che senza di noi si perde e si dice ottimista nel trovare un'intesa programmatica. Puntida.

0: realizzati, ha precisato, se raggiunti vengono erogati. Intanto c'è l'allarme della Confcommercio per il caro energia. Nel 2017 si rischia l'inflazione fino al 3,7% e un crollo del PIL a 0,6%. E veniamo alla cronaca. All'ombra dell'istigatore che si nasconde nelle chat e nei contatti web, le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente di 13 anni puntano a setacciare il telefonino del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Intanto emerge che il ragazzino aveva comprato il coltello e la telecamera con la carta della madre e spunta un video in cui si prepara nel bagno della scuola. In una chat avverte poi: guardate il TG. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente di origini congolesi che ha bloccato il tredicenne. Il calcio in chiusura: l'Inter dà spettacolo all'Olimpico, insegue la Roma e rimonta un 2-0 che si ferma sul pari. I nerazzurri in campo col lutto al braccio per Mazzola subiscono nel primo tempo due reti di Coné che finalizza due azioni architettate anche da Dybala. Il secondo tempo riscatto Inter, Lautaro Martinez segna e riapre il match per poi chiuderlo col gol che suggella il 2-2. Pari finisce anche Bologna-Torino 1-1, un'altra mancata vittoria per i rossoblù in casa che al Dall'Ara vengono fischiati. Il Cagliari ospite batte l'Udinese 1-0 con una rete di Daniel Maldini, reduce dalla convocazione nazionale e dal caso dell'incidente d'auto a Milano. Venezia-Lazio finisce invece 0-2. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei sostenete i sauditi, dicono. Con l'inasprirsi dello scenario in Medio Oriente, la difesa italiana valuta opzioni operative per garantire la sicurezza dei militari italiani e non è esclusa una ridislocazione dei contingenti. La politica, guerra al riarmo, è il mandato chiaro e ben preciso che la base Movimento 5 Stelle alla Kermesse Nova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no all'economia di guerra, l'Europa ci appoggerà. La segretaria Dem ribadisce che prima della leadership va indicato il programma comune. Renzi ricorda al campo largo che senza di noi si perde e si dice ottimista nel trovare un'intesa programmatica. L'economia, il PNRR non è uno strumento basato sui costi ma sui risultati e c'è un certo margine per la gestione della liquidità. Le parole del commissario UE all'economia Dombrovskis suonano come un assist alla possibilità di usare i risparmi sui fondi del PNRR per coprire l'esenzione dal bollo auto. E siamo alla cronaca, le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente di 13 anni ora puntano a setacciare il telefonino del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Il tredicenne aveva comprato il coltello e la telecamera con la carta della madre e spunta un video in cui si prepara nel bagno della scuola. In una chat avverte: poi guardate il TG. Il calcio in chiusura: l'Inter dà spettacolo all'Olimpico, insegue la Roma e rimonta un 2-0 che si ferma sul pari. Pari finisce anche Bologna-Torino 1-1, un'altra mancata vittoria per i rossoblù in casa che al Dall'Ara vengono fischiati. Il Cagliari ospite batte l'Udinese 1-0 con una rete di Daniel Maldini. Venezia-Lazio finisce 0-2. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Le autorità russe hanno riferito che Mosca e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni di provenienza ucraina. Il blitz ha provocato almeno 2 morti e ingenti danni a un'importante raffineria di petrolio. Il governatore della regione che circonda la capitale ha riferito che 249 droni sono stati abbattuti. Il presidente americano Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Ora in Italia le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente tredicenne ora puntano a setacciare il telefonino del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava abitualmente. Un escursionista è morto ieri nel Vicentino dopo essere precipitato per oltre 100 metri mentre era impegnato nella ferrata delle Anguane a San Pietro Valdastico. Seguendo il tratto attrezzato con altre 2 persone è arrivato alla zona del tetto dei Salvatori Panei, l'uomo sarebbe caduto nel bosco sottostante. Il calcio, l'Inter da spettacolo all'Olimpico, insegue la Roma e rimonta un 2-0 che si ferma sul pari. Pari finisce anche Bologna-Torino, 1-1. Il Cagliari, ospite, batte l'Udinese 1-0 con una rete di Daniel Maldini. Vince anche la Lazio a Venezia per 2-0. Biancocelesti con Inter e Roma e Lagunari ultimi. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno dalla redazione. Il sindaco

0: Di Mosca accusa l'Ucraina di aver lanciato un attacco senza precedenti con oltre 1600 droni contro la Russia con l'obiettivo di sabotare le elezioni. Gli attacchi hanno provocato almeno 2 morti e 5 feriti nella regione di Mosca, colpita una raffineria di petrolio vicino alla capitale russa. Gli UTI avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei sostenete i sauditi. I ribelli sferrano un attacco a Riyadh, dove si sono registrate esplosioni nei pressi dell'aeroporto. L'ombra dell'istigatore che si nasconde nelle chat e nei contatti web. Le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente tredicenne ora puntano a setacciare il telefonino del ragazzo alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava abitualmente. Il PNRR non è uno strumento basato sui costi ma sui risultati e c'è un certo margine per la gestione della liquidità. Le parole del commissario europeo all'economia Dombrovskis suonano come un assist alla possibilità di usare i risparmi sui fondi del PNRR per coprire l'esenzione del bollo auto. Il calcio, l'Inter da spettacolo all'Olimpico, insegue la Roma e rimonta un 2-0 che si ferma sul 2-2. Pari finisce anche Bologna-Torino 1-1, il Cagliari ospite batte l'Udinese 1-0 con una rete di Maldini. Vince anche la Lazio a Venezia per 2-0, biancocelesti in testa con Inter e Roma e Lagunari ultimi. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno, buona domenica dalla redazione. Sono stati 1110 droni lanciati la notte scorsa dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca, sulla Crimea occupata e sulle acque del Mar Nero. Nella notizia il Ministero della Difesa russo affermando che tutti i velivoli sono stati intercettati. Intanto il presidente americano Donald Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca attorno alle 2 di notte ora italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Guerra al riarmo è il mandato chiaro e ben preciso che la base Movimento 5 Stelle alla Kermesse Nova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no alle economie di guerra, l'Europa ci appoggerà. Lo Stato Maggiore Congiunto della Corea del Sud ha riferito che la Corea del Nord ha lanciato un proiettile non identificato in direzione del mare. Seul ha precisato che il lancio è avvenuto dalla costa orientale della Corea del Nord, ma non ha riferito altri dettagli. L'Italia ha conquistato una storica medaglia d'argento ai campionati mondiali di basket in carrozzina del 2026 a Ottawa, in Canada. Nella finalissima disputata alla Leis Arena, gli azzurri guidati da coach Fabio Castellucci si sono arresi alla fortissima Australia, che si è imposta con il punteggio di 81-57. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno dalla redazione. Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente con il presidente americano Trump, che ha deciso di anticipare il suo rientro da Camp David. Una scelta dettata anche dall'allerta di sicurezza generale emanata per i cittadini americani nella regione Medio Orientale a causa dei timori di una rapida escalation. Sono aperti fino alle 18 i seggi a Berlino e del Mecklenburg-Pomerania, dove oggi si vota per il rinnovo dei rispettivi parlamenti regionali. Secondo gli ultimi sondaggi citati dalla ZDF, a Berlino Link e ZDU si contendono nel primo posto. Nel Mecklenburgo SPD e AfD sono indicate in un testa a testa. Schianto nella notte a Milano, addio a Davide di Lernia, figlio del cantautore, ironico e conduttore televisivo Leone di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di un incidente avvenuto poco dopo mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. La Corea del Nord ha lanciato un proiettile non identificato al largo della sua costa orientale, lo ha dichiarato l'esercito sudcoreano. La zona colpita da Pyongyang è il bacino noto anche come Mar del Giappone. Tokyo conferma il lancio, il sospetto missile balistico però è già ammarato. Quinta giornata di Serie A, Fiorentina e Napoli si sfidano alle 12.30, Vanoli con Pellegrino dal primo minuto al centro dell'attacco e Dragusin in coppia con Ranieri in mezzo alla difesa. Nel Napoli, Allegri con Olivera titolare a sinistra e Lang in vantaggio su Neres per completare l'attacco con Politano e Højlund. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buona domenica dalla redazione. In apertura alla cronaca, un italiano di 35 anni ha sentito dei rumori provenire dal proprio cortile nel cuore della notte, ha impugnato una pistola e avrebbe sparato contro un gruppo di persone entrate nella sua proprietà. Uno dei presunti ladri, un cittadino albanese di 25 anni, è stato colpito ed è morto poco dopo. È accaduto a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo. A soli 16 anni si è messo al volante dell'auto nuova del padre e per errore lo ha investito. Dramma a Trieste, dove un 60enne è ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dopo essere stato vittima di un incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato nel cortile di casa. Restano ancora da chiarire Le circostanze relative al caso delle sorelline Benedetta e Domitilla, di 12 e 8 anni, scomparse due giorni fa a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, e ritrovate ieri in un negozio di abbigliamento in corso Vittorio Emanuele. Le piccole, trovate in buona salute dai volontari della Protezione Civile su segnalazione di una donna, sarebbero rimaste chiuse per un giorno all'interno dell'edificio. Si è aperto con il ricordo di Umberto Bossi il raduno di Pontida della Lega. Le magliette in vendita pro e contro Salvini testimoniano il clima dell'evento. I governatori leghisti Fontana, Fedriga, Fugatti e l'ex governatore del Veneto, Luca Zaia, sono arrivati insieme. In chiusura, l'intervento di Salvini. Dopo la vittoria della Lazio e del Cagliari ed il pareggio tra Roma e Inter e Bologna e Torino, continua la quinta giornata di Serie A. Dalle 12.30 Fiorentina-Napoli, alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta, alle 20.45 Milan-Lecce. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Nella notte a Baldissero d'Alba, un italiano di 35 anni ha sentito dei rumori provenire dal proprio cortile, ha impugnato una pistola e avrebbe sparato contro un gruppo di persone, colpito uno dei presunti ladri, un cittadino albanese di 25 anni, morto poco dopo. Incidente mortale nella notte a Milano, addio a Davide Di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radiotelevisivo Leone Di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Guerra Mosca-Kiev, oltre 1.100 droni sono stati lanciati la notte scorsa dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky precisa che sono stati usati anche missili da crociera e balistici. Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente con il presidente americano Trump, che ha deciso di anticipare il suo rientro da Camp David. Una scelta dettata anche dall'allerta di sicurezza generale emanata per i cittadini americani nella regione medio orientale a causa dei timori di una rapida escalation. Motori, Marco Bezzecchi è stato il più veloce nel warm-up del Gran Premio di Austria, quindicesima prova del mondiale di MotoGP. Il pilota dell'Aprilia, con il tempo di 1:29.337, ha preceduto la Ducati di Marc Marquez e la KTM di Pedro Acosta. Quarto Jorge Martin, vincitore della sprint e in pole a Spielberg. Semaforo verde alle 14. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Un tetto massimo al numero di studenti stranieri presenti nelle singole classi e il divieto di indossare burka e hijab a scuola. Sono solo alcune delle misure contenute in un provvedimento che, secondo quanto dichiarato dalla Premier Meloni dal palco di Phoenix alla festa di gioventù nazionale, arriverà presto all'esame del Consiglio dei Ministri. Il segretario della Lega Salvini dal palco del raduno di Pontida richiama invece la Lega all'unità e annuncia: proporrò a ottobre di convocare un congresso straordinario per decidere insieme e marciare compatti. Poi aggiunge: ritorno al congresso per chiedere se ho la fiducia della mia famiglia. È indagato per omicidio il 35enne che questa notte a Baldissero d'Alba nel Cuneese ha sparato uccidendolo un ladro sorpreso assieme ad alcuni complici nel cortile di casa, vittima un quarantenne dell'Est Europa. Medio Oriente, l'Iran annuncia agli Stati Uniti avrebbero deciso un nuovo attacco contro di noi, quindi avverte: in caso di qualsiasi ulteriore azione contro Teheran, gli Stati Uniti e i paesi del Golfo Persico saranno obiettivi di attacchi dolorosi. Lo sport: Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, primi nella Pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano stasera alle 21.05 la Danimarca al Palavela di Torino. È tutto, a più tardi.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Dal palco della festa di gioventù nazionale Phoenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in CDM che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. Matteo Salvini invece dal palco di Pontida annuncia: proporrò a ottobre un congresso straordinario per marciare compatti, la Lega vince unita. Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente. Secondo l'Iran, gli Stati Uniti avrebbero deciso un nuovo attacco contro Teheran, che avverte: risponderemo con attacchi dolorosi. Intanto Egitto, Giordania, Qatar e Kuwait condannano l'attacco Houthi a Riyadh, parlando di violazione del diritto internazionale. Tragedia in mare all'isola di Giannutri, in provincia di Grosseto. Un uomo di 64 anni è deceduto questa mattina dopo aver avuto un malore mentre faceva un'immersione. Inutili soccorsi attivati poco dopo le 10.30 di questa mattina. Un altro episodio di violenza al Nicandro Izzo, il carcere di Viterbo, dove nella serata di ieri alcuni detenuti hanno appiccato un incendio nel reparto di isolamento. Un fatto simile venne denunciato lo scorso 25 luglio, quando a causa di alcuni materassi dati alle fiamme finirono in ospedale 20 persone tra detenuti e agenti. Calcio, quinta giornata di Serie A. Il Napoli non decolla, al Franchi contro la Viola finisce 1-1. Segna Gilmour e la Fiorentina risponde con Jimenez. Vetta lontana per la squadra di Allegri, che striglia i suoi: dobbiamo essere arrabbiati, se ci crediamo più bravi degli altri non faremo molta strada. Dalle 15 in campo Parma Genoa e Frosinone Como, alle 18 Juventus Atalanta e alle 20.45 Milan Lecce. È tutto, a più tardi.
1: Un saluto dalla redazione. Tetto massimo al numero di studenti stranieri in classe, divieto di indossare burka e
2: hijab a scuola. L'annuncio di un provvedimento in CDM arriva dalla Premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale. Il tetto agli stranieri è condivisibile ma difficile da applicare, spiega Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Nuovo avvertimento di Donald Trump all'Iran. Deciderò se e quando farlo esplodere. Si comportino bene, ha dichiarato il presidente americano all'inviato speciale per gli esteri di Fox News, aggiungendo di trovarsi in una fase decisionale e che nel prossimo futuro accadranno cose molto importanti riguardo alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Nova all'evento dei 5 Stelle a Milano in corona Giuseppe Conte. Il 91,7% degli iscritti vota contro l'invio di aiuti a Kiev. Continuare a inviare armi significa allontanare la pace, si legge al punto 17 del documento programmatico, in cui di fatto si sconfessa la politica italiana ed europea finora portata avanti sulla guerra in Ucraina. E intanto il più grande attacco con droni ucraini segnalato finora nella regione di Mosca ha causato la morte di 3 persone e danneggiato parte di una raffineria di petrolio nella capitale. Lo hanno riferito le autorità mentre la Russia vota nell'ultima giornata delle elezioni parlamentari. Calcio, quinta giornata di Serie A. Il Frosinone di Albini sorprende il Como allo Stirpe e finisce 2-0. De Rossi rischia e il Parma batte il Genoa 2-1. Non decolla il Napoli al Franchi contro la Viola, finisce 1-1. Alle 18 in campo Juventus-Atalanta, alle 20:45 Milan-Lecce. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. Alta tensione in Medio Oriente. L'Iran avverte: colpiremo tutte le basi e le strutture di interesse statunitense nell'area qualora Washington decidesse di attaccare nuovamente la Repubblica Islamica. Trump minaccia: deciderò se e quando far esplodere l'Iran. Si comportino bene. Elezioni regionali in Germania, exit poll in Pomerania. La AfD è prima con il 38% dei voti, seguita dall'SPD al 36,5%, mentre la CDU è al 5% sulla soglia di sbarramento. A Berlino in testa la Linke con il 26%, poi CDU e AfD. Tetto massimo al numero di studenti stranieri in classe e divieto di indossare burka e hijab a scuola. L'annuncio di un provvedimento in CDM arriva dalla Premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale. Il tetto agli stranieri è condivisibile ma difficile da applicare, spiega Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri 4 fratelli, le sorelle di 12 e 8 anni ritrovate ieri all'interno di un negozio di abbigliamento a San Cataldo in provincia di Caltanissetta, dopo essere scomparse venerdì. La rabbia del padre è stata solo una marachella, devono tornare da me. Calcio Serie A, colpaccio del Frosinone al Benito Stirpe contro il Como, finisce 2-0. Prima vittoria per il Parma in campionato, i ducali passano 2-1 contro il Genoa al Tardini. Il Napoli di Allegri viene fermato sull'1-1 dalla Fiorentina al Franchi nel lunch match. Dalle 18 in campo Juventus-Atalanta, alle 20:45 si chiude con Milan-Lecce. È tutto, a più tardi.
3: Notte News. Le 5 e un minuto.

0: Le 6:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City. Non stop.

0: successi.
1: I Love Radio City.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel

mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Radio City.
1: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
0: Non stop.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: non puoi, lo solleviamo noi.
1: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
2: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it. Suzuki.
6: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
7: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 7:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, il voto in Germania premia gli estremi, non si arresta l'avanzata della destra dell'AfD Alternative für Deutschland, che vince in Pomerania, la Linke invece si prende Berlino. Dopo la Sassonia un altro colpo per l'Unione Cristiano Democratica e per il cancelliere Merz, che però non lascia. Nel Land del Nord l'estrema destra è al 37,8%, seguita dai socialdemocratici al 36,3%, mentre i cristiano-democratici rischiano di andare sotto il 5%, la soglia di sbarramento. È un disastro, dice il cancelliere, mi assumo la responsabilità di portare avanti il paese e di fare le riforme. La leader dell'AfD, Weidel, lo incalza, tragga le conclusioni, siamo noi il partito più grande di Germania. In Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Phoenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue Vannacci, il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base M5S Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti. Un anno ad alta tensione per la Lega, con i governatori in pressing sul segretario che ieri a Pontida ha spiazzato la fronda nordista. Proporrò un congresso straordinario a ottobre, dice dal palco, chiedo la fiducia per la mia famiglia, sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico con il leader del Carroccio. Sul pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro Salvini. Anche qui ha spazio la campagna anti-burca. Intanto Vannacci incassa l'endorso di AfD, hanno un programma simile al nostro, dice. La guerra Mosca-Kiev, il Burning Day lanciato da Kiev su Mosca, arriva nelle ore finali del voto per il rinnovo della Duma, che riconsegna la vittoria a Putin e al suo partito Russia Unita, che gli exit poll danno al 49,4%. Affluenza al 56%, in aumento rispetto alla tornata precedente. Intanto una pioggia di fuoco si abbatte sulla città bersagliata da droni, anche missili da crociera e balistici, spiega Zelensky, che sente Donald Trump. Ci vedremo a New York, dice, è un momento favorevole. La crisi in Medio Oriente con l'escalation degli attacchi da parte degli Houthi spinge il tycoon ad anticipare il rientro da Camp David. Gli USA alzano quindi l'allerta per i cittadini americani in Israele. E dopo le sollecitazioni del ministro della difesa Crosetto, lettera dell'alta rappresentante Wekallas ai 27 paesi membri. Bisogna rafforzare l'operazione con più navi aerei. In chiusura agli europei di volley maschile, l'Italia non sbaglia, batte per 3-0 la Danimarca e si qualifica ai quarti di finale degli europei. Finisce 25-22, 25-16 e 25-11, così parziali in favore degli uomini di De Giorgi, sempre in controllo del match. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì 23 settembre alle 21.05 nei quarti contro la Finlandia. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: settimana con Moving to the Sun. E allora buongiorno, buon inizio settimana a voi da Radio City, da Betty, eccoci qua. Il 21 di settembre, pochi giorni, inizierà l'autunno, vorrei anche ricordarlo questa mattina, non fate quelle facce. Allora, ben ritrovati, staremo insieme come sempre sino alle 10.
1: Ciao da Emilio
2: e Paola.
1: We love Radio City.

Ariete, Angelina Mango con questa bella novità, questo duetto bello che piace tanto ai nostri ascoltatori, o meglio soprattutto alla nostra ascoltatrice Ari, che mi ha raggiunto già sintonizzata, fedelissima ascoltatrice di Radio City. Dice: bella la canzone di Angelina e Ariete, è vero, eh? E beh, i vostri commenti, i vostri gusti musicali sono sempre apprezzati, anche le critiche, noi accettiamo anche quelle, anzi, ben venga la critica, se è costruttiva, adoriamo anche quelle. Intanto grazie Ari, buon inizio settimana, fatemi salutare Sere, la nostra amica Sere, speciale, mamma mia, bravissima, ieri sono stata a un suo spettacolo, ragazzi, è una forza della natura, sta donna, dovresti fare teatro, guarda, questo è un mio suggerimento, no, ma veramente brava brava, ancora complimenti Sere, è stato un piacere vederti proprio dal vivo, ecco, complimenti a tutta la compagnia, perché veramente simpaticissimi, 2 ore di allegria e spensieratezza. Allora, come state? Tutto bene? Dai che iniziamo la settimana con la musica, attendiamo anche l'inizio dell'autunno, il 23 settembre, quindi attendiamo l'equinozio di autunno e poi insomma il cambio dell'ora. Qualcuno mi ha scritto il cambio dell'ora, ma no, adesso no, è più avanti il cambio dell'ora, non è verso fine ottobre? O a settembre? No, fine ottobre. Oh mamma mia, che domande, le 7 del mattino, aspetta un attimo che mi devo un attimino documentare, ma no, fine ottobre, già mo, come si dice a Tortona, adesso, già alla fine di settembre, no, tranquilli, arriverà la fine di ottobre. Intanto Strange World, la musica di Radio City, questa è di Kane.

0: Infometeo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Nella giornata di lunedì l'anticiclone interesserà le nostre regioni nord-occidentali, un esordio settimanale quindi all'insegna del bel tempo tra Piemonte e Liguria. Cielo sereno o al più poco nuvoloso per delle velature o dei strati di passaggio. E tra l'altro di giorno ancora clima estivo con massime diurne fino a 30 gradi in Piemonte, 27-28 gradi lungo la costa ligure. Tra l'altro qui con vento debole e mar ligure calmo o quasi sottocosta. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Trabimeteo visitando il nostro sito web.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73, www.autolino.net.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
8: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
9: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
10: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
11: Ogni giorno, ogni ora, solo grandi successi. Radio City.
12: Let's go.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terre, oggi è lunedì 21 settembre. Le stelle dicono: Ariete, potrete raggiungere i vostri obiettivi senza eccessive difficoltà. Toro, siate pazienti, tra qualche giorno molte situazioni troveranno una giusta soluzione. Gemelli, nuvole passeggere oscureranno momentaneamente il cielo dei sentimenti. Vigilate. Cancro, siate fiduciosi. L'aiuto di Marte vi renderà rapidi nella comprensione di eventuali difficoltà e vi donerà la grinta sufficiente per intervenire. Leone, non perdete tempo e cercate di realizzare rapidamente i vostri piani. Vergine, oggi potreste vivere momenti di tensione causati dalla luna ostile. Siate meno intransigenti e più comprensivi. Bilancia, le stelle vi daranno misura delle vostre capacità. Scorpione, se saprete attendere qualche giorno avrete presto il via libera. Preparatevi. Sagittario, favoriti i piani professionali, fortunati anche in amore. Giornata ok. Capricorno, siate propositivi. Dialogo amoroso costruttivo. Acquario, un momento di riflessione dedicato al benessere di chi vi ama, mostrandovi più collaborativi. Ecco, questo dovrà essere il vostro compito odierno. Pesci, benino l'amore, ma cercate di essere meno lamentosi. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry, ancora una buona giornata.

grazie per il vocale, per i vostri messaggi copiosi come sempre già a quest'ora, che bravi che siete. Allora 333 46 35 873, Angela e Claudio, il nostro fidelissimi, buon inizio settimana, dai che aspettiamo l'autunno, pochi giorni, no non è oggi, è il 23, ok, 21 settembre, noi siamo abituati a quella data lì perché quello, no? Che poi hanno insegnato a noi di una certa scuola, per ogni anno sappiamo che le cose cambiano, e beh certo, la terra gira. Allora saluto e ringrazio e mando un bacio grande anche ad Angela, anche a Jessica, saluto anche un saluto speciale a Cinzia, in bocca al lupo a Daniele, poi altri saluti tra poco. Allora, che polemica, non so se avete letto la giostra che mi sfiora il palazzo, questa scena che ormai è diventata virale in questo Luna Park, il super frisbee, che io soltanto a guardare le immagini sto già male, cioè io veramente non ci salirei mai su una giostra del genere perché soffro, hai capito? Poi quando scendi di lì, mamma mia, ti devi sedere perché gira tutto. Allora è una giostra che sembra sfiorare il palazzo, è incredibile però, succede a Reggio Calabria, questo super frisbee di questo Luna Park di Largo Botteghelle finisce praticamente al centro delle polemiche durante questa festa patronale. In questo video, diventato ormai virale come vi dicevo, l'attrazione oscilla, ma dico oscilla, a pochi metri subito, insomma a pochi metri dall'abitazione, dalla facciata di questo edificio, cioè che se la signora Maria mi dovesse aprire la finestra per, non so, allungare la mano, boom, cioè viene tranciata in pieno, perché veramente è pazzesco, troppo vicino a questo palazzo. I gestori hanno difeso l'impianto presentando anche una perizia tecnica, secondo il rappresentante dei giostrai la distanza dell'edificio sarebbe di circa 2 metri, con almeno 1,70, considerando poi tutto il movimento dei piedi dei passeggeri, perché ho capito 2 metri sono veramente pochi, ma che scherziamo. Ma il parere della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è stato negativo e quindi il comune ha deciso il super frisbee, boom boom boom, non riaprirà, niente da fare. La polemica in realtà era cominciata già prima dell'apertura di questo Luna Park, e beh insomma bisogna anche essere attenti, no? Considerare magari la distanza, no? Ecco, residenti e comitato di quartiere avevano già contestato la scelta, te credo, di collocare queste grandi attrazioni in quella zona lì, sollevando già dubbi su sicurezza, viabilità e accesso poi dei mezzi di soccorso. 2 metri dalla, cioè da questa facciata di questo palazzo mi sembrano veramente pochi, quindi via questa super giostra, super frisbee da Luna Park, niente da fare, è finita al centro delle polemiche, però fortunatamente si è risolto così. Non si può, no, non va bene per la sicurezza degli abitanti e di tutti i passeggeri che poi ovviamente saliranno su questa giostra. Torniamo alla musica, la nuova di Fabri Fibra.

0: permesso di costruire, di mettere su questa giostra e poi niente da fare, non si può aprire perché è pericolosa. Bella domanda, Fiammetta, ma sai, i casi strani, no, in Italia, ogni giorno ne ascoltiamo uno. E allora il suo messaggio è proprio questo, eccolo qua.
1: La domanda sorge spontanea,
0: infatti.
1: Ma chi le ha dato il permesso di costruire sta cosa?
0: È vero.
1: Cioè, ma che senso ha costruirla e poi non usarla, tra parentesi?
0: Meno male.
1: E giustamente anche. Però vorrei dire, ma chi ha dato il permesso per fare sta fogliata? Vabbè, buongiorno al mattino. Io sono anche arrivata quasi a lavorare e niente, buon lavoro e un abbraccio a tutti.
0: Grazie Fiammetta, ciao carissimo, un bacione a te. Abbiamo parlato di questa giostra che sembra sfiorare il palazzo, succede a Reggio Calabria, questo super frisbee di questo Luna Park, praticamente è finito al centro delle polemiche durante questa festa. Perché? Perché praticamente i gestori hanno difeso l'impianto presentando anche una perizia tecnica. Secondo il rappresentante dei giostrai, la distanza dall'edificio sarebbe di circa 2 metri, con almeno 1,70 metri, considerando poi il movimento dei piedi dei passeggeri. Però cercate il video, impressionante, perché cioè praticamente arriva vicinissimo al palazzo, quindi veramente pericolosissimo. Quindi niente da fare, non si può aprire il super frisbee, quindi la polemica in realtà era cominciata già prima, però il comune ha deciso così, il super frisbee non riaprirà, e meno male. Quindi insomma, le cose strane, no? Grazie Fiammetta, un bacione grande grande a te. Qualcuno è pronto per le vacanze, per le ferie? Ne parleremo tra poco. Adesso piccola pausa, anche Teddy Swims, che ritroviamo tra pochi minuti.
2: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story.
2: Dal 1976 ad oggi.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Reverchon, da oltre 40 anni

domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.

Fiammetta, grazie ancora, bacioni a te, un saluto anche a Manu, grazie mille, anche ad Albi, un bacione, allora in bocca al lupo e buone vacanze, bisogna augurare buone vacanze alla nostra Irene, vedi che c'è ancora qualcuno che deve partire per le vacanze, che bello, è un mese bellissimo, settembre, allora cara Betty, buongiorno e buon inizio settimana, finalmente da domani sono in ferie, un abbraccio grande, baci baci, allora abbiamo già preparato le valigie, siamo in partenza, che meraviglia, allora grazie Irene. Che fai? Dove te ne vai? Mare, montagna? Cosa abbiamo scelto per queste vacanze 2026? Adesso sono curiosa, voglio sapere. Intanto veramente meritatissime vacanze, buon riposo, insomma divertiti e mi raccomando ascolta sempre Radio City, perché sapete, no, che con l'app potete ascoltarci ovunque in giro per il mondo, qualsiasi sia la vostra destinazione. Poi se invece siete nei dintorni, in FM, Alessandria e provincia sui 99.3 103.9, poi sapete che abbiamo anche il DAB, Torino, Cuneo, Milano, Bergamo, Genova, Savona e poi come anche La Spezia, è vero, dimentico sempre La Spezia, me la dimentico, e poi ovviamente scaricando anche la nostra app direttamente anche dal nostro sito www.radiocity.it.

uguale, eh? Merck e Cremont insieme ai Colors con Serena Brancale, pochi minuti alle 8. Each time you break my heart, ritroviamo anche questa di Nick Cayman.

0: pubblicità famosissima di quei jeans lì, è ancora tanto tanto di moda. Allora, sono arrivati un po' di messaggi per ricordare questo grandissimo artista, cantante britannico scomparso troppo giovane, purtroppo, però è bello ricordarlo e passarlo anche qui su Radio City. Ciao Betty, che ricordi con questa canzone? Mi scrive la nostra amicona Silvia e dice: avevo 13 anni, una marmocchia insignificante. Ma dai, ma figurati. Baci Silvia, poi vedo cuori bianco-neri questa mattina. Ah, hai capito perché abbiamo vinto, siamo tornati. Ok, speriamo davvero. Ciao Silvia, è sempre un piacere, un bacione grande grande a te. Tra poco un po' di saluti e beh, c'è da dare il benvenuto a una piccolina, adesso vi leggo, un po' di pazienza. Pronta la redazione, quindi le ultime notizie, torniamo tra poco con la musica, abbiamo raggiunto le 8:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Il voto in Germania premia gli estremi. Non si arresta l'avanzata della destra dell'AfD che vince in Pomerania. La Linke invece si prende Berlino. Dopo la Sassonia un altro colpo per l'Unione Cristiano Democratica e per il cancelliere Merz, che però non lascia. È un disastro, dice il cancelliere. Mi assumo la responsabilità di portare avanti il paese e di fare le riforme. La leader dell'AfD Weidel lo incalza. Tragga le conseguenze. Siamo noi il partito più grande della Germania. In Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi sono preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Il Burning Day lanciato da Kiev su Mosca arriva nelle ore finali del voto per il rinnovo della Duma, che riconsegna la vittoria a Putin e al suo partito Russia Unita, che gli exit poll danno al 49,4%. Affluenza al 56%, in aumento rispetto alla tornata precedente. Intanto una pioggia di fuoco si abbatte sulla città bersagliata da droni, anche missili da crociera e balistici, spiega Zelensky, che sente Donald Trump. Ci vedremo a New York, dice, è un momento favorevole. La crisi in Medio Oriente con l'escalation degli attacchi da parte degli Houthi spinge il tycoon ad anticipare il rientro da Camp David. Gli USA alzano quindi l'allerta per i cittadini americani in Israele. E dopo le sollecitazioni del ministro della difesa Crosetto, lettera dell'alta rappresentante Uwe Kallas ai 27 paesi membri. Bisogna rafforzare l'operazione con più navi aerei. In chiusura agli europei di volley maschile, l'Italia non sbaglia, batte per 3-0 la Danimarca e si qualifica ai quarti di finale degli europei. Finisce 25-22, 25-16 e 25-11, così parziali in favore degli uomini di De Giorgi, sempre in controllo del match. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì 23 settembre alle 21.05 nei quarti contro la Finlandia. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
8: 99, non è possibile.
9: Tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99,
9: pronto?
8: Puma.
9: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
10: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Maggie Gu e Ayra Starr qui su Radio City in questo lunedì mattina, il 21 di settembre. Abbiamo raggiunto le 8 e 9 minuti. Come sempre, un ringraziamento va fatto alla nostra redazione, che ritroveremo più tardi alle 9. Questa è Radio City, seconda ora insieme a me, a Betty. Sino alle 10 c'è anche The Weeknd.
1: Ciao, I love Radio City. Sono la Vini di Pasturada.

alle 8:12. Allora, intanto salutiamo la piccolina che abbiamo ascoltato nel saluto, no? All'inizio di ogni ora i vostri vocali, che belli. Volete lanciarli? Potete farlo. Noi apprezziamo sempre I Love Radio City, così vi mettiamo in onda e ascoltiamo anche le vostre voci. Se vi va, potete lanciare i vostri vocali. Forza, forza, noi aspettiamo. Allora, 333-4635-873. A proposito di piccoline, qui è arrivato un messaggio di una nonna emozionatissima. Allora, è Antonella che mi scrive: ciao Betty, ieri è nata la mia nipotina Matilde, che nome bellissimo. Volevo darle il benvenuto e fare gli auguri a mamma e papà. Io sono Antonella, nonna Antonella, la seconda nipotina e quindi la figlia di Filippo, e la moglie si chiama Vanessa, perché insomma, complimenti anche ai genitori, hanno fatto qualcosa hanno fatto. Adesso la butto lì, no, si scherza. Allora, un momento di gioia, mamma mia, che meraviglia, lacrimuccia per questa nonna tanto tanto affettuosa, perché lancio questo saluto di benvenuto a Matilde, alla piccola. Quindi new entry anche per noi di Radio City. Allora, benvenuta in questo mondo un po' particolare, Matilde, ma dai, forza forza, un bacione grande grande, tanti auguri naturalmente e complimenti a mamma e papà, quindi a Filippo e Vanessa, e benvenuta la piccola Matilde. Questa è Radio City.

0: Infotraffico.
1: Ci occupiamo di traffico, partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove segnaliamo code per incidente presso lo svincolo di Trezzo e lo svincolo di Cavenago in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 7 Milano-Genova, traffico rallentato per traffico intenso tra Genova-Bolzaneto e l'allacciamento a 10 Genova-Ventimiglia direzione Genova. Rimaniamo sulla 7, dove segnaliamo personale su strada per lavori tra lo svincolo di Minore Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione Milano. Sulla A21 Torino-Brescia, lavori presso lo svincolo di Caorso. Concludiamo con la A26 Genova-Gravelonatoce, dove segnaliamo rallentamenti per lavori, quindi personale su strada segnalato tra lo svincolo di Romagnano-Sesiaghemme e allacciamento A4 Torino-Trieste direzione Genova-Voltri. Fate buon viaggio, guidate con prudenza.
0: Infotraffico in collaborazione con.
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica su appuntamento.
3: 48 comuni, 2 province, un'unica visione di sviluppo. Il Distretto del Cibo Appennino e Colline di Langa e Monferrato è un'associazione nata per promuovere le produzioni agricole e agroalimentari locali, il paesaggio rurale piemontese e creare una rete tra produttori, istituzioni, comunità locali, turisti e potenziare l'offerta turistica. Produci eccellenze gastronomiche nell'Alto Monferrato e Langa? Unisciti a noi. Visita il sito distrettodelcibolangaemonferrato.it e compila il questionario.
4: Progetto finanziato con lo sviluppo rurale Piemonte 2023-2027. Intervento SRG 07.1. Regione.piemonte.it/sviluppo rurale.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

canzone di Ernia che abbiamo riascoltato qui su Radio City. Lui esce a fare un giro con la macchina, ok? Allora, benvenuti su Radio City. Grazie, grazie a tutti per i vostri messaggi. Allora, andiamo al ristorante. Sapete che c'è questa notizia un po', secondo me un po' triste. Andare al ristorante da soli, beh, non fa più così strano mangiare da soli per voi. Insomma, voi andreste tranquillamente a cena al ristorante completamente da soli? Vabbè, può succedere, no? Magari nella pausa pranzo, se la collega magari è impegnata, allora si va a mangiare qualcosina. Mangiare da soli sta diventando cool, hai capito? Quindi è una moda. Fino a qualche anno fa forse chiedere un tavolo per uno poteva sembrare magari anche imbarazzante. Oggi non è più così, sempre più persone scelgono proprio volontariamente di mangiare fuori senza compagnia. Cioè, come dire, siamo colleghe, ma ti devo sopportare anche a pranzo, anche no? Cioè, no, scherzo, ma la compagnia è bella, dai. Negli Stati Uniti però le prenotazioni per una sola persona, pensate, sono aumentate del 29% negli ultimi anni, che non è poco, è un fenomeno questo che sta prendendo piede anche in Europa. Quindi per alcuni è semplicemente libertà, no? Scegliere magari dove andare, cosa mangiare e quanto restare senza doversi organizzare magari con nessuno, no? Vabbè, cosa mangiare scelgo io, cioè non è che mi chiede l'amica che sceglie per me, il compagno o quant'altro. Per altri invece è anche uno dei tanti segnali forse di una società in cui trascorriamo sempre più tempo da soli, e questa è la tristezza. Cioè, in ogni caso, il famoso tavolo per uno sembra aver perso buona parte della stigma che aveva magari un tempo, no? Insomma, ci si vergognava magari anche, no? Era imbarazzante, vergognarsi no, però un po' imbarazzante chiedere un tavolo per una sola persona, mangiare da sole. Beh, probabilmente, non lo so, forse perché sempre più ragazzi sono single, quindi non lo so, possiamo definire così, perché probabilmente la famiglia, quella importante, vabbè, ma qui si parla anche di compagnia, no? Di amicizie, andare a pranzo con qualcuno e non da soli, forse è meglio andare in compagnia. Che dite voi? Voi andreste tranquillamente a cena al ristorante completamente da soli? Vabbè, può succedere, però che non sia un'abitudine, per carità.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
2: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
4: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
5: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
4: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

ti fiorisce tutto, che meraviglia, ma tu altro che pollice verde. Complimenti Giorgetta, bacioni, grazie di questa foto bellissima. Allora saluto e ringrazio ancora nonna Antonella, c'era anche la consuocera in ascolto, quindi salutiamo queste nonne super nonne e diamo ancora il benvenuto alla piccolina Matilde che è nata pochi giorni fa. Allora nonne, mi raccomando, è lacrimuccia e sicuramente sì. Saluto e ringrazio anche Pino, un bacione grande grande, lo mandiamo anche a sera, e grazie anche a Claudio, insomma siamo in tanti. Avete visto che la leggenda dell'alpinismo, lui sempre Messner, è tornato sull'Himalaya alla bellezza di 81 anni, hai capito? Ma che bravo, è tornato, quindi quello che poi aveva scalato nel 70 insieme al fratello, cioè praticamente lui è tornato, ha scalato una parete rocciosa sul Nanga Parbat, questa montagna che ha per lui un significato particolare, poiché è lì che nel 1970 purtroppo perse la vita suo fratello Gunther. Durante il suo viaggio in Pakistan lui ha esplorato altri luoghi e paesaggi insieme alla moglie Diana. L'81enne ha infatti scalato questa roccia, mamma mia ragazzi, pazzesco, 81 anni, ma ci pensate? Lui dice che per lui è vita, no? È risalito quindi ancora una volta fino a quel punto panoramico, no? Durante la sua recente visita, ma non è più proprio come una volta, ha detto e ha scritto l'81enne proprio sui social, lo ha detto proprio in modo ironico, non è salito proprio come una capra di montagna, un po' di lentezza, ma ci sta ragazzi, 81 anni, intanto ce l'ha fatta, avercene di personaggi così, ma ce l'ha comunque fatta. Lui è uno degli alpinisti, beh lo sappiamo, lo conosciamo bene, più famosi al mondo, è stato il primo a scalare tutte 14 le vette di 8000 metri secondo il suo conteggio, che poi per molto tempo è stato considerato di riferimento, ragazzi.

Parliamo dell'Oktoberfest, intanto abbiamo passato anche questa di Achille Lauro, appunto la città degli angeli. Invece andiamo a Monaco, dove è iniziato quindi da sabato fino al 4 ottobre, quindi Monaco torna a ospitare la festa della birra più famosa al mondo. Ragazzi, ho visto immagini, video pazzeschi, ma la regalano la birra, no? Perché un Fuji, mamma mia, centinaia di persone che corrono proprio per accaparrarsi poi un posto, quello perfetto sotto i grandi tendoni, no? Che sono stati allestiti per questa 191esima edizione, quindi insomma centinaia le persone che sono arrivate proprio lì, no? Prima dell'apertura di questo festival della birra più famosa al mondo, ovviamente a Monaco di Baviera, quindi siamo in Germania, ok? Ogni anno quindi oltre 6 milioni di visitatori partecipano proprio a questo evento nella capitale bavarese. Ma guardavo anche i prezzi, ragazzi, ma sono matti? Cioè quest'anno il litro di birra, quella forse più famosa, adesso non stiamo lì a elencarle tutte, costerà fino a 16 euro. Ma anche sul fronte gastronomico, cioè le differenze, poi vabbè, si sa, no? Tra un tendone e l'altro non sono mica trascurabili, considerando poi giostre, viaggio, alloggio, la spesa complessiva di una giornata può crescere rapidamente, cioè fai prima andare in America, voglio dire, spenderesti meno. Esistono comunque poi diversi accorgimenti per contenerla, però ragazzi, hanno dei costi pazzeschi, quindi vabbè, qualcuno non se la fa mancare, perché è un appuntamento annuale, questo è importante, che molti aspettano, quindi sino al 4 ottobre è iniziato ufficialmente l'Oktoberfest 2026 e proprio sabato scorso a Monaco. E allora buon festeggiamento a tutti, ci concediamo un caffè con Wan Chang del Soul Days.

0: festa, questa di Wang Chang dal 1983. Abbiamo raggiunto intanto le 8:59, ritroviamo la redazione, le ultime notizie. Tra poco ancora musica, eh?
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Elezioni in Germania, ultimo voto del 2026 e l'ultradestra di AfD vince a Mecklenburg col 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la CDU per la prima volta nella sua storia non entra nel Parlamento del Land. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino. Il cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla. Vorrei portare avanti il paese, ha detto. Vladimir Putin ha confermato invece ogni pronostico alle urne in Russia. Il suo partito ha vinto le elezioni per il rinnovo della Duma con una maggioranza tra il 49 e il 54%. Si tratta delle prime elezioni da quando Mosca ha invaso l'Ucraina. Un tetto massimo al numero di studenti stranieri presenti nelle singole classi e il divieto di indossare burka e hijab a scuola sono le misure che la Premier Meloni ha annunciato all'esame del Consiglio dei Ministri. Divampa intanto la polemica mentre i presidi parlano di una misura condivisibile ma difficile da applicare. Proseguono le indagini sul caso della professoressa accoltellata venerdì scorso a Roma da uno studente di 13 anni. L'ipotesi su cui si lavora è che dietro l'aggressione possa esserci una regia virtuale. Intanto il 13enne resta ricoverato ad Umberto I ed è seguito da un personale psichiatrico. La professoressa invece è stata dimessa. Calcio: nella quinta giornata di Serie A il Milan non sbaglia e a San Siro batte 3-0 il Lecce con le reti di Pulisic, Rabiot e Moreira. Rossoneri ora quinti a 11 punti. Vince la Juventus che batte 2-0 l'Atalanta. Cade il Como, battuto 2-0 dal Frosinone. È tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 60 51 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: insieme a tutti voi. Allora, ciao Mariuccia, la nostra amica Mariuccia, ristorante aperto, oggi è di riposo, lunedì ci sta un po' di riposo, eh. Ciao Mariuccia, è sempre un piacere ritrovare anche te. Questa è Radio City, apriamo ufficialmente la nostra terza ora, sono Betty, ritroviamo anche questa di Vasco.
1: Ciao, sono Adriano di Trisobbio, I love Radio City.

sapete, no? Ci sono stati anche questi ringraziamenti ovviamente dell'artista ai medici e infermieri di questa struttura, lui che si è sottoposto a questo piccolo intervento chirurgico per una decompressione lombare, era programmato da tempo e perfettamente riuscito, quindi insomma ha voluto ringraziare e salutare appunto tutti i fan. Bene così, Vasco Rossi che abbiamo riascoltato dal 2001 con Ti prendo e ti porto via. Hai capito, abbiamo parlato dell'Oktoberfest, no? 2026, prezzi da capogiro, corsa, veramente centinaia di persone che si affrettano ad accaparrarsi un posto sotto i grandi tendoni, cioè c'è la corsa proprio, è una maratona praticamente. Insomma, ha aperto quindi l'Oktoberfest di Monaco lo scorso 19 settembre, quindi sabato scorso, durerà fino al 4 ottobre. Ma perché correre? No, perché è successo sempre in Germania questo camion, non so se avete già letto la notizia, ha perso 150 casse di birra in autostrada, probabilmente direzione Oktoberfest, non lo so. Adesso un auto articolato che ha perso tante casse, 150 casse di birrette su questa autostrada tedesca. Ovviamente le bottiglie, la bevanda alcolica si sono sparse su questa carreggiata per circa 150 metri, quindi insomma la carreggiata è ovviamente rimasta chiusa per diverse ore, no? A quanto pare il carico non era stato fissato adeguatamente, immaginiamo, e quindi è scivolato in una curva. L'autostrada è rimasta bloccata per circa 4 ore, danno materiale che ammonta circa 10.000 franchi, non poco direi, vabbè, succedono queste cose. Solo soltanto dopo circa 4 ore è stato possibile riaprire l'autostrada, secondo quanto riportato dalla polizia. Fortunatamente nessun utente della strada è rimasto coinvolto dell'incidente, ed è questa la cosa più importante, anche grazie al fatto che poi per un colpo di fortuna pochi secondi dopo è passato casualmente da quelle parti un dipendente del servizio di manutenzione stradale, quindi ha chiuso immediatamente la carreggiata. Per fortuna non è successo nulla. Insomma, queste sono le notizie, vedi, birra, birretta e questo camion che ne ha perse veramente tantissime di casse di birra. Birretta per tutti, no scherziamo, un caffè e la buona musica di Radio City, anche questa di Dua Lipa.

0: Love Radio City.
1: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
2: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
1: Davvero? Anche per me?
2: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
3: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it. Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: E noi torniamo in diretta alle 9.22, buon lunedì mattina, il 21 di settembre 2026, due amichette insieme, un duetto speciale, Annalisa e Madame, il nuovo singolo, Amica.

Ma che bella, amica, la nuova canzone di Annalisa, Madame. Beh, una bella sorpresa questa, eh? Cioè il duetto che non ti aspetti. No, ma tra l'altro questa canzone qua era già uscita, già, no? Contiene già nell'album di Annalisa, è vero? Sì, però per la prima volta con Madame, questo nuovo singolo, appunto, una canzone che è contenuta, mi confermano, ok, nell'album Ma Io Sono Fuoco, è uscita quindi questa versione inedita, se vogliamo, con Madame. Bella, bella, bella, ci piace. Allora, come ci piacciono i vostri messaggi? Ad esempio la nostra amica Esther che dice: intanto felice inizio settimana, Betty, oggi Equinozio.

ed è autunno. No, no. Settembre è sempre un mese bellissimo. È il riassunto dell'estate, no? Poi si vivono momenti indimenticabili e quindi fatte di canzoni che poi la ricordano sicuramente, quindi un dolce abbraccio anche a te. No, no, no, no, oggi niente equinozio perché dobbiamo aspettare, arriverà esattamente il 23 settembre, quindi ancora due giorni e poi entreremo ufficialmente in autunno, quindi insomma quest'anno cadrà proprio il 23 settembre alle 2:07, quindi siamo sull'ora italiana, un momento in cui il sole poi raggiungerà esattamente sopra l'equatore, determinando quindi questa teorica parità, no? Tra ore di luce e poi ore di buio, mamma mia, le giornate, vabbè, ma si sono già accorciate da un po', e poi abbiamo già parlato di ora, cambio dell'ora arriverà, quindi abbiamo ancora tempo, un mesetto, dai, fine ottobre, quindi ci sarà anche il momento del cambio dell'ora e poi ascolteremo sicuramente le canzoni, visto che lei cita anche le canzoni autunnali, ma già un sacco di belle novità in questo mese, e poi insomma il foliage, i colori d'autunno che poi fanno star bene, forse, non lo so, un po' di malinconia per molte persone, alcuni adorano l'autunno, il foliage, altri invece non sono tanto d'accordo su questa bellissima stagione, ma non so, vabbè, tutte belle le stagioni, su, forza e coraggio, Beautiful People, c'è la compilation che si apre.

0: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
1: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
0: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
3: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
4: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
3: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
5: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
8: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
9: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
10: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
12: Suzuki.
13: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Bella bella, adesso è passata in programmazione, l'abbiamo suonata, incontrata, conosciuta come novità e adesso giustamente, visto che piace, la programmiamo bene così. Allora, ma voi sapevate di questo sondaggio della Banca Centrale Europea per le nuove banconote? Ragazzi, hanno lanciato un sondaggio e terminerà oggi, il 21 settembre, quindi ultimo giorno per dare poi un voto alle 10 proposte per le prossime banconote euro, quindi in gara ci sono i temi fiumi e uccelli, la cultura europea. Pensate che oltre 9 milioni di cittadini europei hanno espresso proprio la loro preferenza, la propria preferenza, mentre poi la decisione spetterà ovviamente alla Banca Centrale Europea, che è attesa per fine anno, no? I nuovi contanti quindi entreranno in circolazione tra alcuni anni, però bisogna portarsi avanti, quindi insomma oggi è l'ultimo giorno per partecipare al sondaggio e votare quindi il design delle nuove banconote, dei nuovi euro. Allora i cittadini quindi potranno infatti dire la propria sulla futura serie di banconote, che poi avranno come tema principale, come vi dicevo, fiumi e uccelli, o in alternativa anche personaggi ed elementi della cultura europea, cosa bellissima, graditissima. Allora, intanto leggevo che questa volta la Banca Centrale ha chiesto proprio ai cittadini di pronunciarsi, no? E tanti hanno risposto a questo sondaggio. Ad esempio c'è chi mi ha citato anche la grandissima Maria Callas per le arti, no? Del canto e del teatro. Qualcuno ha citato anche Beethoven, quindi hanno votato per Beethoven, che sarebbe sulle 10 euro, ecco. E poi insomma altri personaggi, quindi non poteva mancare chi secondo voi, ad esempio per le 100 euro la maggior parte ha citato proprio Leonardo da Vinci. E poi insomma ci sono anche altre serie, no? Che sono legate alla cultura, quindi ad esempio sui 5 euro ci sarebbero una sorgente di montagna, un picchio, un muraiolo; sui 10 euro una cascata e un Martin pescatore; poi ci sono anche il gruccione; addirittura sulla banconota da 50 euro qualcuno si è esposto come un fiume sinuoso e una cicogna bianca; e poi 100 euro una foce, una vocetta; poi ci sono anche c'è il picchio, c'è il paesaggio marino con una sula bassana, veramente di tutto e di più. Insomma, dobbiamo votare anche noi, diciamo che le proposte ci sono, quindi oggi è l'ultimo giorno per votare, quindi insomma per dare un voto alle 10 proposte per le prossime banconote euro. Poi tutto questo lo deciderà la Banca Centrale Europea, quali saranno e quali arriveranno. Intanto datemi due banconote, io sono contenta così. Elton John e Britney Spears, Old My Closer.

Stupid Song insieme a Olivia Rodrigo. Grazie ancora a tutti voi per i tanti messaggi. Saluto e ringrazio anche Cristina, Orni, Claudio e poi insomma questo messaggio di Mauro, che ringrazio sempre perché lui ci ricorda tutto. Vabbè, questa mattina non abbiamo ricordato Sandro Mazzole, oggi l'ultimo saluto, quindi Milano si ferma, no, per il funerale, quindi si stringe proprio attorno a Sandro Mazzola, questo grande campione, un grande uomo, umilissimo. Leggevo questa mattina un po' di ricordi, no, su questo grandissimo calciatore, perché poi oltre a essere un uomo è stato anche un grande calciatore, ma soprattutto una persona meravigliosa. Quindi Milano si prepara a dare l'ultimo toccante, se vogliamo, saluto Sandro Mazzola con questa giornata di lutto cittadino e bandiere a mezz'asta, quindi veramente un momento sicuramente molto molto triste. Quindi l'appuntamento proprio per questo per il funerale fissato proprio per oggi alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio, quindi luogo simbolo proprio del capoluogo milanese, no? Beh, certo, sicuramente lombardo soprattutto quello. Quindi grazie Mauro per aver ricordato insieme a noi questo grande campione, lo salutiamo anche noi con affetto, un abbraccione e buon viaggio quindi a questo grande campione Sandro Mazzola. Sola.

0: Gli Earth Wind & Fire ci hanno regalato questa bella canzone che abbiamo riascoltato insieme a voi nello spazio City Storia, la Boogie Wonderland. Io sono Betty, ci risentiamo domani tra le 7 e le 10. Vi lascio con Paola, prima con la redazione, le ultime notizie. Baci a tutti, a domani le 10 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Elezioni in Germania con l'ultradestra di AfD che vince a Mecklenburg col 38,2% dei voti, dove invece la ZDU per la prima volta nella sua storia non entra nel Parlamento del Land. Il cancelliere Merz ammette il disastro ma non molla. In Russia Putin conferma ogni pronostico alle urne vincere elezioni per il rinnovo della Duma con una maggioranza tra il 49 e il 54%. Almeno 3 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in raid aerei condotti dall'aviazione pakistana nelle province orientali afghane di Kunar e Paktika. Gli attacchi seguono di 2 giorni un attentato contro una struttura di polizia nel nord-ovest del Pakistan e rischiano di riaccendere le tensioni tra i due paesi. Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe, la premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, dicono. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. È morto a soli 27 anni Presley Gerber, figlio della modella e attrice Cindy Crawford. Il giovane è deceduto mentre si trovava in una struttura di riabilitazione. Le cause della morte non sono ancora state rese note. L'Italia del volley maschile esulta a Torino dopo aver battuto la Danimarca. Con questo successo i ragazzi di Fefe De Giorgi staccano il passo per i quarti di finale degli europei, gara che si giocherà mercoledì contro la Finlandia. È tutto, a più tardi.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: 139, impossibile.
6: Tutto ok?
5: 139, Kuga, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 139,
6: pronto? Kuga. Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
5: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro.
7: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
8: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: ascoltiamo Don't Worry. Don't Worry, ma che ce frega, è lunedì, Madcon con noi con Don't Worry, questo grande successo dal passato. 17 minuti, dove ci siamo lasciati? Dove eravamo rimasti? Sabato mattino, una mattinata bella frizzantina, bella vivace, ma si sa, ogni tanto i computer danno i numeri, no? Benvenuti amici, buona settimana, buon lunedì, siete con Paola fino alle 13, Giulia e Bresh, loro con Serenamente.
1: Ciao, sono Carolina di Castelnuovo Scrivia, I love Radio City.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Ma quanto è carina, poi bella, positiva. Serenamente, Julie e Bresh, la canzone appunto che hanno realizzato insieme. Buon lunedì, amici. Grazie. Allora, un sacco di amici, un sacco di amiche. Grazie per la solidarietà. Allora, abbraccio Carla. Buongiorno, benvenute. Inizio spumeggiante con me, con prima. Grazie, Giusy. Un abbraccio grande, un bacione grande. Buon lavoro, mi raccomando. Saluto Colli, tutti voi, i vostri messaggi che stanno arrivando. Allora, è autunno? No, è ancora estate. Allora, equinozio il 23 settembre quest'anno. L'estate lascia il posto alla nuova stagione, però insomma sappiamo ogni anno ci sono delle piccole variazioni, no? E l'estate astronomica ormai agli ultimi giorni, agli sgoccioli, alle 2:05 del 23 settembre, quindi di notte arriva l'equinozio d'autunno 2026. Giorno e notte saranno quasi uguali, mentre nell'emisfero boreale le ore di luce continueranno, ahimè, continueranno ad accorciarsi fino al solstizio d'inverno, quindi sempre più buio. Mamma mia, no, andiamo per ordine, con calma, I colori caldi dell'autunno, il foliage, sappiamo, insomma, ogni stagione ha gli aspetti positivi, e quindi godiamoci anche questo autunno che sta per arrivare. Leah Rimes con noi, Can't Find the Moonlight.

0: canzone, un successo dell'estate che ci fa sempre sognare, dai Silvana, vamos? Allora un bacione a te, benvenuta Silvana, saluto anche Marina, un abbraccio a tutti voi all'ascolto, caro G e Manu, ciao. E allora bisogna coprirsi un pochino, iniziare a coprirsi un po' con il freschino del mattino e della sera. Sentiamo comunque le previsioni e la situazione meteo.
1: Infometeo. Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Nella giornata di lunedì l'anticiclone interesserà le nostre regioni nord-occidentali, un esordio settimanale quindi all'insegna del bel tempo tra Piemonte e Liguria. Cielo sereno o al più poco nuvoloso per delle velature o dei strati di passaggio. E tra l'altro di giorno ancora clima estivo con massime diurne fino a 30 gradi in Piemonte, 27-28 gradi lungo la costa ligure. Tra l'altro qui con vento debole e mar ligure calmo o quasi sotto costa. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo visitando il nostro sito web.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: No, no, non ho niente da mettermi.
5: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
6: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
5: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
6: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
7: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
12: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
12: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
12: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
13: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
14: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

Buona mattina e benvenuti con noi su Radio City, Sophie and the Giants, Purple Disco Machine, questo è Paradise. Anche oggi abbiamo un po' di cose, un bel po' di cose da raccontarci. Oggi fra l'altro è la giornata mondiale della gratitudine, una cosa così bella, quel grazie che non dovrebbe mai mancare. Allora, dicevamo fresco mattino e sera, Sandra chiudi le finestre, chiudi, per... non si sa mai, e insomma è abbastanza freschino, è meglio di notte, bel tempo comunque soleggiato, una bella giornata anche oggi. Adesso ascoltiamo insieme una delle nostre novità con Elisa.

0: Buongiornissimo.
1: Buongiorno.
0: Hai fatto pace col PC stamattina o ci stai ancora litigando da sabato? Dai, un bacio grande.
1: Grazie.
0: E un buon inizio settimana a te e a tutta la bellissima community. Ciao tesorissimo.
1: Ciao, ciao Fabio, grazie mille. Intanto benvenuto, buon lavoro, buon lunedì anche a te e a tutti voi. Allora sì, beh, ogni tanto, sapete che ci sono anche le stanze, no? Quelle stanze particolari dove si può spaccare tutto, è molto liberatorio. Beh, a volte con la tecnologia si litiga, ma poi si fa pace, sì, come no. Allora, grazie ancora Fabio. Intanto abbiamo un po' di saluti da lanciare. Allora, intanto abbiamo passato un weekend veramente estivo e non so se qualcuno ha fatto un bagnetto ancora, era veramente da bagno, c'era un sacco di gente che faceva il bagno in Liguria. Volevo buttarmi anche io, poi ho detto vabbè dai, optiamo per una bella camminata vista mare che non guasta, una roba pazzesca, veramente ancora caldone nel corso della giornata. Giusy, ancora un abbraccio, grazie. Ari, benvenuta, buon lunedì, buon lavoro. Lei dice: abbiamo appena accennato alla giornata della gratitudine, lei dice: io sono grata alla vita, ma assolutamente, benissimo così, giusto, giusto così. E poi quel grazie che non dovrebbe mai mancare. Parleremo anche di un micione, ma avete visto le immagini di quel micione, una nuova specie che hanno scoperto in Bolivia, è bellissimo, secondo me non bisogna avvicinarsi troppo, ti sbrana. Somber con noi, My Body Isn't Ready.

0: scegliamo per voi, a volte ve li riproponiamo ma ve la ricordate, questa che è stata una canzone di successo, l'abbiamo suonata per un sacco di tempo, dal 2001 abbiamo ritrovato, riascoltato insieme Ivan Engero con Crazy for This Girl.
1: Sono stati anni incredibili.
2: Sweet dreams are made of this.
1: Per te, che li hai vissuti.
2: In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you.
1: Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
3: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
6: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
5: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
6: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
5: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
9: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
8: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. sasautogru.com.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

sono BTS con Dynamite su Radio City, siete con Paola fino alle 13 anche oggi, anche questa settimana. Buongiorno amici, allora ne stiamo parlando con voi attraverso i messaggi, ma quanto è bello il micione che hanno scoperto. Allora andiamo per ordine, non so se l'avete visto, a me rimbalzano, arrivano le notizie ovunque, immagini, video sui social, su TikTok, insomma del micione che hanno scoperto. Andiamo dunque in Bolivia, una nuova specie felina scoperta dopo un secolo, il gatto tilcaio è un piccolo predatore che abita le foreste montane della Bolivia, è stato riconosciuto come una nuova specie e forse dicono gli studiosi, forse ce ne potrebbero essere altre, perché in quelle foreste così selvagge, così intricate, aggrovigliate, potrebbero anche esserci altre nuove specie. Comunque questo micione l'hanno chiamato gatto tigre, anche c'era l'uomo tigre e c'è anche il gatto tigre, appena più piccolo del gatto domestico. Secondo me è meglio non avvicinarsi troppo, perché ha quel musetto bellissimo, tenerone, ma secondo me se ti avvicini a fare le coccole ti sbrana. Un gatto selvaggio del resto, insomma, sembra un po' un piccolo, perché veramente piccolo, un po' più piccolo del gatto domestico, dicevamo, sembra un po' un leopardo, un mini leopardo per il manto maculato, è veramente bellissimo, assolutamente bello, quindi nuova specie scoperta. Andiamo avanti con la nostra musica, i nostri successi, c'è il Liga, questa l'ultima canzone, Qualcosa per te.

Nella nostra mattinata insieme Tate McGree, questa è la sua Greedy. Allora, ciao a tutti, che bello questo miciotto di cui abbiamo parlato, il miciotto bellissimissimo scoperto in Bolivia. Saluto Sara, Luca, Simo, ancora Carla, un bacione che Carla che mi manda una foto del suo miciottino che è molto più grosso, 6 kg di bellezza e di bontà. Allora, in diretta nel vento, in diretta dalla Città dei Fiori, Cri, Cristina, un bacione grande, quindi perché Sanremo è Sanremo. Senti Cri, allora fai una cosa, guardati in giro e cerca un po' Stefano De Martino, magari è lì in avanscoperta, fatti sganciare qualche scoop, qualche notizia, intanto lui sta ascoltando, come sappiamo, come ogni anno del resto, ogni presentatore, quindi centinaia e centinaia di canzoni, e vabbè, e staremo a vedere la nuova edizione, chissà. Un bacio Cri, un grande abbraccio, sei in buona compagnia, quindi buonissimissima giornata con noi, Noemi. Stare con

Questi giorni sono giornate da mare, veramente che bella. Sanremo intanto è sempre bellissima in ogni momento, in ogni stagione, e adesso poi intanto è clima tipicamente decisamente estivo, come ben sappiamo, come possiamo constatare, e poi insomma senza la raessa proprio del pieno dell'estate. Bellissime giornate, quindi un bacione grande ancora, adesso dal passato, Ray Parker Jr., Ghostbusters.

0: 1984 con Ray Parker Jr. Questa Ghostbusters è Linea a Mentana. Abbiamo raggiunto le 10:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Praticamente è stata una domenica di campagna elettorale, tutti i leader a parlare davanti alle loro folle e anche ai potenziali elettori indirettamente, ma in modo molto chiaro. Così quando Meloni, alla festa dei giovani del suo partito, comincia a parlare delle nuove regole nella scuola, non più del 30% di studenti stranieri, il divieto del burka, sicuramente lancia degli slogan che sono da campagna elettorale, che servono ad avere un riscontro, un guadagno diretto, un tornaconto diretto da parte dell'elettorato più vicino alle idee della premier e del suo partito. E del resto è quello che fa anche Conte, e lì era proprio Nova l'appuntamento per scegliere la linea del Movimento 5 Stelle. E le parole sono state molto nette, soprattutto per quanto riguarda lo stop alle armi a Kiev. Come dire, un'idea di pace più integrale e diversa rispetto a quella delle altre forze del campo largo, a cominciare dal PD. Ed è Elly Schlein che ha replicato su questo argomento e non soltanto, facendo capire che parli di Kiev, parli delle armi o parli d'altro, ma stai parlando della sfida su chi sarà il candidato premier del campo largo, Schlein stessa oppure Conte. E che dire di quello che è successo a Pontida, dove a sorpresa sul pratone che è stato lanciato da Bossi come luogo simbolo della Lega stessa, la Lega Padana, Salvini ha parlato ai suoi avversari con un guanto di sfida lanciato platealmente: congresso subito a ottobre, regoliamocela tra noi. E i nordisti e i sudisti, scusate se lo dico in questi termini, ma c'erano tanti esponenti della Lega che venivano dalle zone del centro-sud a osannare Salvini ieri, ed era plastico questo riferimento geografico alle divisioni del Movimento del Carroccio. Tutto questo finirà in un congresso in cui si deciderà se la linea è quella di Salvini o quella dei governatori ed ex governatori del nord. Come si vede, un clima di cambiamento percepito e sicuramente di resa dei conti tra le forze politiche, dentro le forze politiche, in vista del voto. Perché è chiaro che tutto quello che è successo in questa domenica che abbiamo alle spalle ha come traguardo chi vincerà le elezioni.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: 99, non è possibile.
5: Tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99,
5: pronto?
4: Puma.
5: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: sun. E allora buona mattina, buon lavoro a tutti voi, benvenuti ancora su Radio City, così apriamo una seconda ora insieme, 11:05, siete con Paola fino alle 13, musica italiana si canta perché c'è lui, Max Pezzali, Lo strano percorso.
1: Ciao, sono Giuditta D'Alerma, I love Radio City.

Pezzali, peraltro anche un bel sorriso, noi insieme al grazie. Allora, dicevamo prima, oggi la giornata mondiale della gratitudine che si celebra ogni anno appunto il 21 settembre, istituita nel 1965 alle Hawaii. Qualcuno che sarà stato grato di essere lì, vabbè, insomma. Allora, per diventare poi universale con la denominazione World Gratitude Day. Si tratta di una data, significativa perché ci ricorda l'importanza di una parola semplice, grazie. Quel grazie che fa sempre piacere a noi e agli altri, no? Di solito si impara da piccoli, grazie ai genitori, quindi ce l'hanno insegnato e noi l'abbiamo sempre insegnato ai nostri figli, ma ancora sempre, no? Quando crescono, anche sempre bisognerebbe dire sempre grazie, no? E quindi insomma tante persone poi se lo dimenticano che si tratta di una parola fondamentale per la vita quotidiana. Non lamentarci troppo, quindi non sempre va bene che il mugugno è libero, però essere grati anche per quello che si ha, quindi come si dice spesso, apprezzare le piccole cose, no? Riduce lo stress, l'ansia, la gratitudine migliora e rende più forti i legami con le persone che ci circondano. Ecco perché è importante, piacevole dire grazie ogni giorno, in tante occasioni assolutamente fa bene ricevere il grazie e dirlo anche naturalmente, quindi non ci dimentichiamo mai di questa parola, quindi la gratitudine, ok? Peace and love anche con la tecnologia. sì, Harry Styles, Golden.

dicevamo, la giornata mondiale della gratitudine, che poi non soltanto grazie, la parola grazie, parola magica, però insomma si esprime anche con gesti, con fatti, no? Ovviamente grazie a tutti per i messaggi. Intanto Sienna Spyro con Great Expectation.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
3: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
2: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
3: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
2: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
4: Globo. Calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

voce di Eva Max, Sweet But Psycho. Stiamo per ascoltare una delle nostre novità con quel grand'uomo, grande artista di John Legend, che ha una classe veramente da vendere. Fra l'altro, per un anno è stato anche l'uomo più sexy del pianeta. Allora ha sfornato una nuova canzone. Come produttore c'è Pharrell Williams, che sappiamo grande artista, anche lui cantante eccetera, nonché direttore creativo, uomo di Louis Vuitton. Ci piace pensare a questa cosa, perché lui cosa ha fatto? Ha fatto realizzare uno studio di registrazione all'interno del quartier generale parigino della Maison, quindi di Louis Vuitton, capito? E lì hanno registrato l'album e anche questa canzone che stiamo per ascoltare. John Legend, eccolo qua con tutta la sua classe, il nuovo singolo, questa è Daylight.

sera bellissima, questa è Daylight, la nuova canzone di John Legend su Radio City. Sì, ricordavo bene, allora John Legend è stato eletto l'uomo più sexy del mondo nel 2019 dalla rivista americana People. Poi del resto sappiamo, no, è più bello del mondo nel senso non soltanto la bellezza fisica, ma quanto una persona è interessante, affascinante, ecco, questo tutto l'insieme, no, questo è importante. Ci ha raggiunto che Gianna Giannissima è con noi. Ciao Gianna, un bacione grande a te, buonissima giornata. 11:26 adesso per tutti voi la compilation, tre successi non stop.

0: chiusura della nostra compilation, un pezzo bellissimo, sempre gli anni 90, 1996, con la voce di Gwen Stefani, No Doubt, questa Don't Speak.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
5: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
6: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
8: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

grazie anche perché apprezzate la nostra musica, grazie di cuore. Buona mattina a tutti, come siete messi? Dai che lunedì ce la possiamo fare. Lick e Lick con I Follow Rivers. Allora, a proposito della giornata della gratitudine, devo leggere un messaggio bellissimo che ci ha inviato Patri. Buongiorno Paola, sono la Patri di Tagliolo. La giornata della gratitudine è un sentimento di riconoscenza per ciò che abbiamo ricevuto, il dono della vita, per ciò che abbiamo e che riceviamo. Ecco, non dimentichiamo una parola, un gesto, scrive Patri, appunto, non soltanto un grazie di cortesia, ma un atteggiamento mentale, se vogliamo. Ma certo che sì, assolutamente, si esprime anche con gesti, assolutamente d'accordo. E allora dice un grande grazie a voi di Radio City che ogni giorno ci siete a tenerci compagnia con la buona musica, ma figurati, la cosa è reciproca, assolutamente grazie a voi, perché sappiamo siete fondamentali, altrimenti puff, saremo nulla, non saremo qua. Salute e abbraccio anche Angelina, davvero grazie per le belle parole, per i messaggi. Adesso Cat's Eye.

€ per uno spritz, scusa. Allora, a dare il via alla polemica, una turista di Lucca che ha pubblicato classico, no? Ha pubblicato online lo scontrino del locale, quindi 15 euro per un toast classico, ok, 16 euro per un croissant pomodoro e mozzarella, non fa una grinza per un croissant, 34 euro per due spritz e dulcis in fundo 7 euro di supplemento per la musica. E sarebbe stata proprio questa voce a indispettire la cliente, perché tutto il resto andava benissimo però non gli sono andate giù quei 7 euro di supplemento per la musica. I gestori del caffè però si difendono: sul menù sarebbe scritto chiaramente, sarebbe stato indicato il costo aggiuntivo per la musica dal vivo di due orchestrine, quindi è tutto regolare. Ecco, agitiamo Coca-Cola e brindiamo insieme, dai. Questo è successo a Venezia, Piazza San Marco, ancora una volta questi scontrini pazzi. Vabbè, dai, succede. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

agitiamo Coca-Cola e via si brinda, e vabbè, a Venezia. Due spritz e 72 euro, ma c'era anche il croissant, c'era anche la musichetta dal vivo, succede. Pochi minuti alle 12, ancora buonissima giornata. Adesso dal passato un po' di storia, ancora una volta 1978, loro sono Dire Straits, Sultan of Swing.

0: tesoro Mark Knopfler. Che musica, che pezzi ci hanno regalato i Dire Straits, in questo caso proprio agli esordi, insomma, primi anni, primi album, 1978, con Saltano Swing nello spazio City Story. Adesso linea alle news, sono praticamente le 12 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Trovati dalla redazione, le elezioni della Duma hanno segnato un altro importante colpo per la democrazia russa. Lo scrive sui social l'alta rappresentante UE per la politica estera Kaya Kallas, aggiungendo che il Cremlino ha soffocato il dissenso. Putin di fatto ha escluso l'unico partito che si opponeva alla sua guerra in Ucraina e ha impedito l'accesso agli osservatori elettorali internazionali. Elezioni in Germania con l'ultradestra di AfD che vince a Mecklenburg, dove invece la CDU per la prima volta nella sua storia non c'entra il Parlamento. Il cancelliere Merz ammette il disastro ma continua a dire che vuole guidare il paese. Nelle scuole italiane sono 930.000 gli alunni stranieri, l'11,6% del totale. Il dato viene reso pubblico dopo che la Premier ha annunciato modifiche ai regolamenti scolastici. Stando ai numeri, di più di un quarto degli stranieri si trova in Lombardia, seguita da Emilia Romagna, Veneto, Lazio e Piemonte. Va in carcere Mario Adinolfi, che si trovava ai domiciliari da luglio per una serie di reati e truffe. L'aggravamento della misura è stato eseguito dai finanzieri di Roma ed è motivato dall'uso dei social da parte di Adinolfi in violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza che lo ha posto ai domiciliari. Lo sport: dopo la vittoria dell'Italia sulla Danimarca, oggi si completano gli ottavi degli europei di volley maschile. Al Palavela di Torino si giocano Belgio, Repubblica Ceca e Slovenia Serbia. Intanto l'Italia, dopo aver superato la Danimarca, può già pensare ai quarti. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì contro la Finlandia. È tutto, a più tardi.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
7: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

0: Siete su Radio City con Paola Finale 13, Marlon Rudette con When the Beat Drops Out. Allora, ancora un po' di ringraziamenti a tutti voi, grazie Patri, un bacione, Angie, Simo, quasi buon appetito, eh? Sono le 12:06, parleremo di una piccola edicola di cui già avevamo parlato in passato, eh? E beh, insomma, attira la curiosità a livello mondiale. Continuiamo così con la canzone dell'estate di Peggy Gou, questa Oh Man.
1: Ciao, sono Gianni da Valenza, faccio il camionista, vi ascolto sempre. I love Radio City.

ciao a tutti, grazie. Allora ciao Gianni, Carla che canta e che balla con Peggy Gou. Saluto anche Laura, Lauretta, un bacione, benvenuta. 12:10. Allora, avevamo parlato tempo fa, se vi ricordate, di un'edicola dismessa, ahimè chiusa, rivive come piccolissimo teatro. Allora, il teatro edicola del Foggiano finisce su una rivista adesso della Stanford University, quindi insomma attira l'attenzione perché è una cosa unica, un gioiellino comunque. Ad ottobre riprenderà l'attività del teatro appunto più piccolo del mondo. L'idea del teatro edicola di San Severo, siamo in provincia di Foggia, ribattezzata appunto il teatro più piccolo del mondo, diventa un caso di studio in questo caso per la Stanford University, quindi una roba prestigiosa, è un risultato che premia il nostro lavoro, così dice Francesco Gravino, che è direttore artistico della compagnia teatrale Foyer 97, si sta in pochi, è lì dentro, è proprio una piccola edicola. Quindi richieste di replica del modello, giustamente, sono giunte da altre zone d'Italia come Lucca e Roma, ad esempio. Abbiamo pensato di dar vita a un'attività culturale in un luogo ormai dismesso e in stato di abbandono, quindi un'idea bellissima, ha destato molta curiosità e interesse. E fra l'altro, tra la fine di luglio e l'inizio di agosto, durante il tour, Biagio Antonacci ha fatto tappa a sorpresa nel teatro edicola e ha cantato lì la sua Iris, radunando un po' di pubblico, perché è una cosa veramente curiosa. E quindi applausi, assolutamente l'idea è buonissima, e quindi adesso fa un po' il giro del mondo e magari ce ne saranno altri in giro per l'Italia. Doja Cat.

0: Love Radio City.
1: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
2: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
3: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

nostri successi anche Mr. Probs su Radio City, questa è Waves. Amici, dobbiamo dare una mano a Criki. Criki è sempre la benvenuta, naturalmente. Intanto buona giornata, ci avviciniamo all'ora di pranzo. Allora, lei dice intanto apprezzato la canzone di James Blunt, vero, perché è tornato dopo un po' di tempo con questa canzone bella bella, Tastes Like Summer, che abbiamo sentito poco fa. Allora, lei dice non mi riprendo, non mi riprendo dall'intensa vacanza a Lampedusa. No, ce la puoi fare. Allora, Criki, tu sei in farma, giusto? Un integratore di quelli naturali che danno un po' una mano. No, te lo devo dire io, scusa, di solito siete voi che date i consigli. Eh beh, insomma, quelle vacanze che lasciano il segno, no? Lo so, una terra, figuriamoci, io non ci sono mai stata come Lampedusa, una vacanza a Lampedusa. Eh beh, un mare veramente strepitoso. Dai, e forza Criki, un bacione grande a te, a Sofia, a tutta la family. Novità, Cesare Cremonini torna anche lui, questa è Paparazzi.

con Dua Lipa su Radio City. Andy, cosa c'è? Non gli va mai bene niente a sto ragazzo, è sempre polemico. Allora, saluto ancora Crick. Beh, del resto lo chiamano September Blues, no? Questo velo di malinconia, insomma, magari, e specialmente tornando dalle vacanze, ma le vacanze ci sono state, quindi bene così. Dai, forza e coraggio. Intanto abbiamo sentito poco fa anche la nuova canzone di Cesare Cremonini, l'album Amateur, arriva a distanza di 2 anni dal precedente lavoro di studio Alaska Baby. E intanto, oltre al disco, anche il tour. Le prime date annunciate comprendono 3 città, con 3 appuntamenti a Bologna, poi il 9-10 dicembre all'Inalpi Arena di Torino e poi ancora il 15-16-18 dicembre all'Unipol Forum di Milano a Sago. Quindi, fra l'altro, dall'album Amateur diventa, con un gioco di parole, Amateur. Quindi prossime date, i biglietti sono già disponibili. Continuiamo così, cantiamo insieme a loro Saif con Bresh, Parlar d'amore.

0: Sophie ieri 20 settembre ha compiuto 24 anni di bellezza e di bravura, perché è una ragazza straordinaria. Poi la mamma che scrive: gli anni intanto volano, sfuggono sempre più in fretta, potevi evitare di ricordarcelo, eh? Lo sappiamo benissimo. E allora un abbracio, ancora tanti tanti auguri, baci bacissimi e applausi alla bellissima Sophie. Vanessa Carlton intanto inizio 2000 con A Thousand Miles.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
6: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
7: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
8: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
7: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.
12: Ogni giorno, ogni solo grandi successi. Radio City. Game.

È stato veramente un grande successo Rosé con il grandissimo nostro, quel genio del mio amico Bruno Mars, insieme con APT, un grande successo che poi ha scatenato un sacco di balletti, no? Soprattutto su TikTok, è assolutamente diventato virale. Bene, l'ora di pranzo, quindi buon appetito a tutti. 12:44 su Radio City, la nostra musica, uno dei pezzi dell'estate, Another con 54 Ultra.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Giri fanno due vite.
1: E su questa penso siamo tutti d'accordo, bellissima, con il grande Marco Mengoni, lui che ha vinto a Sanremo nel 2023 appunto con questa Due vite, e poi ancora nel 2013, ricordiamo bene, con L'essenziale. Siamo vicini alle 13, continuiamo con Teddy Swims, questa è la sua nuova bellissima ballata Break Up in Reverse.

pausa pranzo per molti. Allora buon appetito, buona giornata. Break Up in Reverse con Teddy Swims. Adesso un po' di storia della musica. 1984 arriva Sade, Smooth Operator.

0: bellezza sicuramente con la voce e la classe di Shadai, questa è Smooth Operator dal 1984. Amici, grazie a tutti, un grande abbraccio, buon pranzo, tra poco Renzo e noi ci risentiamo domani mattina, come sempre vi aspetto a partire dalle 10, intanto collegamento con le ultime notizie. Grazie a tutti, ancora buona giornata, sono le 12:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Daniel Maldini è risultato negativo agli esami per la ricerca di sostanze stupefacenti effettuati dopo l'incidente stradale avvenuto a Milano. Gli accertamenti eseguiti al Niguarda hanno evidenziato valori al di sotto del limite di cut-off. Il calciatore del Cagliari era rimasto coinvolto in un incidente in via Caracciolo. Forti rumori, 4-5 sagome e poi una decina di spari nel buio, due dei quali mortali. Roberto Mollo, camionista 35enne residente a Val di Sero d'Alba, ha raccontato l'episodio in cui ha sparato un ladro che tentava di entrare nella sua abitazione. Al Corriere della Sera ora l'uomo ha ammesso di aver paura di finire in carcere. Le elezioni della Duma hanno segnato un altro colpo per la democrazia russa, lo scrive sui social l'altra rappresentante UE per la politica estera Kaya Kallas, aggiungendo che il Cremlino ha soffocato il dissenso. Putin escluso, l'unico partito che si opponeva alla sua guerra in Ucraina, ha impedito l'accesso agli osservatori elettorali internazionali. La riforma elettorale torna a Montecitorio per quello che nelle intenzioni della maggioranza di governo è l'ultimo passaggio parlamentare che sancirà l'approvazione definitiva del testo. Oggi si riparte dalle audizioni, domani l'approdo in aula col voto finale stimato nella prima settimana di ottobre. Calcio, Daniel Malen resta a Roma e salta la lunga parentesi con la nazionale olandese. L'attaccante giallorosso è costretto al forfè per un infortunio, accusato risentimento muscolare nelle fasi finali di Roma-Inter. È tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: 139, impossibile!
6: Tutto ok?
5: 139, Kuga, microtasso!
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 139,
6: pronto? Kuga. Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
5: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
7: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
8: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate, garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: lo so che è lunedì oggi, dai, inizio settimana. Intanto buon pomeriggio a tutti, anche in questa settimana saremo insieme sino alle 16 con i nostri grandi successi. Io sono Lorenzo Lingua. Intanto il primo che vi regalo è di Madonna.
1: Ciao, sono Nadia di Molare, I Love Radio City.

0: Save Your Tears, disco di The Weeknd, che apre il nostro appuntamento in questo lunedì pomeriggio. Come dicevo prima, anche questa settimana staremo insieme tre ore con un sacco di bella musica, quindi sino alle 16 qua su Radio City. Intanto saluto anche coloro che ci hanno appena raggiunto. C'è, vi recupero subito il messaggio su WhatsApp di Alessandra. Ciao, poi c'è anche la Cri, buon pomeriggio. 333-46-35873. Torniamo alla musica italiana, anzi una collaborazione tra Ariete e Angelina Mango.
1: Ma quanto è piccola sta-

0: Love Radio City.
1: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
2: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

Mr. Ed Sheeran, 13:26, buon appetito se state pranzando, siete in pausa pranzo in questo momento, vi regalo la compilation tra qualche istante, ma prima c'è Marrakesh insieme a Gue.

0: la vita.
1: Casini da tutta la vita. Marrakesh insieme a quei dai, tra l'altro in tour insieme. Compilation, vi regalo tre successi. Il primo è dell'estate 2019 ed è di LP.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: Reverchon, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.
10: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
11: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti dal lunedì al sabato.
12: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
13: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
14: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.

Si chiama Nico Santos, l'abbiamo ritrovato dal 2025. Ciao anche a Cristina, ci sono alcuni dei vostri messaggi in questa prima parte del pomeriggio, ci fa sempre molto piacere, il numero è sempre attivo anche per lanciare il vostro I Love Radio City, che poi come sapete lo mettiamo in programmazione o una volta all'ora. Allora, tra poco invece torneremo indietro con un singolo molto bello in Radio City Story, che ci ha fatto ballare proprio nei primi anni 80, ma prima c'è Mac and Cremont, The Colors, insieme a Serena Brancale.

0: Abbiamo ballato anche oggi Celebration Cool and the Gang in Radio City Story, poi tra meno di un'ora un'altra bella canzone dal nostro archivio. Noi intanto ci colleghiamo con la nostra redazione per le ultime dall'Italia e dal mondo. Le 13:58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Una 29enne è stata accoltellata all'addome dall'ex compagno, ma non è in pericolo di vita. Il fatto è accaduto a Bognanco, nel Verbano Cusio Ossola. Fermato l'aggressore, un 44enne che è stato rintracciato qualche ora dopo il tentato femminicidio. Gli investigatori cercano eventuali istigatori in merito al caso della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media di Centocelle a Roma. In questo momento si analizza la rete per identificare i quattro utenti che erano collegati in diretta quando è stato compiuto il gesto. Un attacco russo alla NATO potrebbe essere più vicino di quanto si creda, è il monito lanciato da funzionari dell'intelligence europea, secondo cui un eventuale attacco potrebbe verificarsi nel giro di mesi. Un avvertimento che arriva dal primo ministro polacco Donald Tusk, ripreso dal presidente francese Macron, che ha parlato di dichiarazioni fondate. L'esercito ucraino intanto ha lanciato 156 attacchi contro la regione di Belgorod nelle ultime 24 ore. Lo conferma il governatore ad interim della regione, Alexander Shuyayev. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 vittime e 38 feriti. Calcio, ennesimo infortunio in casa Juventus. Questa volta tocca a Kolo Muani, che si è fratturato il dito di una mano e nella giornata di oggi sarà operato. Il calciatore francese ha subito l'infortunio durante il primo tempo della gara giocata con l'Atalanta, ma era poi tornato in campo con una fasciatura. È tutto, al prossimo appuntamento.

L'estate 2011, wow, suonava anche con questa bella canzone di David Guetta insieme a Sia, una delle tante collaborazioni insomma negli anni, ecco. Tra poco novità su Radio City e tra pochissimo, prima c'è il disco di Giulie e Brescia.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Celeste Hall, DJ produttore francese che ci ha regalato questo singolo nel 2018. Allora, tra poco poi daremo un'occhiata anche alla situazione del traffico, ci sono aggiornamenti, lo faremo più tardi per coloro che ci ascoltano soprattutto in FM ma anche in DAB e sono in viaggio nel nord Italia. E tra pochissimo ritroveremo anche la musica italiana nuova, ve lo anticipo già, ma prima un successo di quest'estate.

0: Love Radio City. 48 comuni, 2 province, un'unica visione di sviluppo. Il Distretto del Cibo Appennino e Colline di Langa e Monferrato è un'associazione nata per promuovere le produzioni agricole e agroalimentari locali, il paesaggio rurale piemontese e creare una rete tra produttori, istituzioni, comunità locali, turisti e potenziare l'offerta turistica. Vieni al Salone del Gusto, Terra Madre, a Torino, dal 24 al 27 settembre. Saremo presenti con le nostre aziende associate e i loro prodotti di eccellenza.
1: Progetto finanziato con lo sviluppo rurale Piemonte 2023-2027. Intervento SRG 07.1. Regione.piemonte.it/sviluppo rurale.
2: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
3: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
2: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode anche sui terreni più scomodi con il cambio automatico Linealtronic e affidabili oltre ogni limite con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru,

Riascoltando questa canzone Love Me Again, estate 2013 di John Newman, mi viene in mente sempre il video musicale che non finisce bene. Allora, intanto nuova musica su Radio City per anche per la nuova stagione. Ad esempio vi regalo il nuovo singolo di Ernia che si intitola Dedica.

Chaperone dal 2025, ma adesso parliamo di Sombra, che tra l'altro è uno dei cantanti molto apprezzati qui in Italia. Verrà nuovamente a trovarci il prossimo anno per ovviamente gli High Days a Milano, all'ippodromo SNAI di San Siro. È uno dei personaggi attesissimi, questo ragazzo, tra l'altro giovane, già nominato per l'epoca per il 2026, ovviamente per i Best New Heart Grammy Awards appunto del 2026, e non solo, insomma, si è ritagliato sicuramente un pezzo per quanto riguarda la popolarità in Europa e non solo. Oggi lo troviamo appunto con il suo nuovo singolo.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
5: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
6: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
5: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
11: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
10: Davvero comodo!
12: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

Love You Baby, Jovanotti dal 2022. Lui ha terminato da poco, insomma, il suo tour molto, ma molto impegnativo, perché stava dando un'occhiata proprio a tutte le date. Insomma, è stato un mese incredibile che si è protratto sino al 12 e 13 di settembre, insomma, quindi qualche giorno fa, decina di giorni fa. È al Circo Massimo a Roma, chiudendo il suo summer tour con uno spettacolo incredibile. Poi insomma avremo modo di rivederlo magari più avanti, ecco. Però insomma quest'anno ci ha regalato veramente tante emozioni che oggi abbiamo ritrovato con questa canzone dal passato. Tra poco l'appuntamento con Radio City Story, un pezzo storico insomma dal nostro archivio. C'è intanto il nuovo singolo, e ormai vuole essere chiamata così anche un po' per il progetto che ci ha regalato. Lei si chiama Miley. Let's go.

Immancabile anche Ozair, in questo caso dal 2024 l'abbiamo ritrovato. Ciao anche a Paola che ci ha raggiunto prima dalla provincia di Asti. Ciao, grazie. 333-46-35873 per lanciare i vostri messaggi. Noi ne approfittiamo per tornare in Italia. Lo facciamo con un personaggio molto amato, Achille Lauro. Angeli.

0: 1988, Roxette, The Look, l'abbiamo ritrovato questo duo fantastico, insomma, che ci ha regalato un sacco di bella musica tra gli anni 80 e 90. L'appuntamento invece con l'informazione, abbiamo raggiunto le 14:58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura la cronaca. Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita domenica a Bognanco, in Val d'Ossola, nel Verbano Cusio Ossola. Fermato l'ex compagno. Ci spostiamo in Sicilia, a coltella il convivente al culmine di una lite. È accaduto nella serata di ieri ad Ali Terme, in provincia di Messina. I carabinieri hanno arrestato la donna in flagranza. La 59enne è ritenuta responsabile di maltrattamenti in famiglia commessi ai danni del convivente. Ora gli esteri. L'esercito ucraino ha lanciato 156 attacchi contro la regione di Belgorod nelle ultime 24 ore. 11 persone sono rimaste ferite. Gli attacchi russi in Ucraina invece hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Ancora in Russia, perché il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale. Il calcio, secondo forfè e seconda sostituzione per l'Italia di Roberto Mancini in vista della lunga sosta per le nazionali. Dopo Cristante, anche Federico Di Marco non sarà a disposizione del CT. L'esterno dell'Inter non ha ancora recuperato dei problemi fisici. Al suo posto convocato Matteo Ruggeri dell'Aston Villa. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: 99, non è possibile.
6: Tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99.
6: Pronto?
5: Puma.
6: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.

0: Moving to the Sun, uno dei successi insomma dell'estate 2026 che ormai pian piano stiamo archiviando, anche perché come già annunciato prima molte novità in arrivo per l'apertura insomma della nuova stagione. Tra poco novità, ma prima c'è lui, dai, Lenny Kravitz.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori, a tutto lo staff, io sono Alessio Diovada e I love Radio City.

Wow, Lenny Kravitz che abbiamo ritrovato. Tra l'altro lui non è solo cantante, è autore, musicista, produttore discografico, attore, designer, e io aggiungerei anche ballerino, insomma, veramente ha fatto un po' di tutto, ecco, lo sta ancora facendo, ecco. E questo, insomma, 2026 prosegue all'insegna dei festeggiamenti per i suoi 65 anni di un personaggio, insomma, riconosciuto sicuramente come icona globale in questi anni, ed è anche il nuovo Ken. Sì, perché Lenny Kravitz è il nuovo Ken, è così è diventato, sta facendo parte, insomma, della famiglia di Barbie. C'è proprio il bombolotto a forma di Lenny Kravitz che è entrato ufficialmente appunto nel mondo di Barbie, che è possibile acquistarlo. Ovviamente è stato fatto perché, insomma, un'icona particolare, come detto prima, e quindi ha avuto, insomma, l'onore, il piacere anche, insomma, di entrare appunto in questo mondo un po' particolare. Oggi abbiamo ritrovato appunto con un successo del 2018. Lui a livello musicale invece sta proseguendo comunque il suo tour fuori dall'Europa con tantissime altre date, oltre a essere passato appunto qui per l'Italia. Riscontriamo anche il disco di Olivia Rodrigo.

0: Quanti ricordi su questa canzone. Tornati indietro nel 2001, Ronan Keating con Loving Each Day. Allora, intanto diamo un'occhiata alla situazione del traffico, soprattutto per coloro che stanno viaggiando in questo momento su alcuni tratti autostradali. Sulla A21 Torino-Brescia code per circa un chilometro dopo la barriera di Villanova d'Asti, poco prima dello svincolo con Asti Ovest in direzione di Brescia. Sulla 10 invece oltre 5 chilometri di coda dopo lo svincolo Borghetto Santo Spirito e poco prima dello svincolo confinale in direzione però di Genova. Sulla A26 invece dobbiamo segnalarvi purtroppo un incidente tra lo svincolo Casale Monferrato Nord e l'allacciamento con diramazione Stoppiana Santià in direzione però di Gravellona Toce. Più tardi altri aggiornamenti con l'infotraffico. Prudenza e fate buon viaggio.
1: I love Radio City. Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: Love Radio City.
1: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
2: Tranquilla, andiamo da Globo.
1: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
3: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
4: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare, con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

Clean Bandit, l'abbiamo ritrovati qua su Radio City. Ci accompagnano l'appuntamento con un'altra delle nostre novità. Annalisa insieme a Madame.

Annalisa insieme a Madame, insieme a questa collaborazione con il singolo Amica. Compilation tra successi senza interruzione, il primo è del 1994, balliamo nuovamente con la Bush.

0: Florence and the Machine dal 2009 a chiudere la City Compilation. C'era anche Fabi Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari e in apertura un successo che abbiamo ballato nuovamente, La Bush dal 1994.
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made of the years. Per te che li hai vissuti. Che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
8: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
7: Davvero comodo!
9: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. SAS Autogroup.
13: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

Sabrina Carpenter. 10 minuti alle 16, insomma stiamo per chiudere il nostro appuntamento in questo lunedì pomeriggio. Parliamo di Sienna Spiro, che insomma cominciamo a conoscere anche un po' per i singoli, ne abbiamo parlato più volte. Secondo me è anche una voce che arriva direttamente da un'altra epoca, riesce a mixare jazz e anche soul. Verrà a trovarci il prossimo anno al Fabric il 27 di marzo, ci sono i biglietti in vendita per assistere a uno dei suoi concerti, probabilmente rimarrete stupiti. Oggi la ritroviamo con il suo nuovo singolo.

Wow, fino alla fine. Ritroviamo i The Commoners dal passato, quindi 1986 in Radio City Story.

0: Anni 80, spesso protagonisti in Radio City Storia, anche perché ci hanno regalato tante emozioni, come esempio questa canzone che chiude anche il nostro appuntamento in questo lunedì pomeriggio. Tra pochissimo Paolo Zangani, ma prima lo spazio con l'informazione. Noi ci sentiamo domani. Sono le 15:58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente americano Trump ha scritto su Truth che a causa della guerra con l'Ucraina la Russia ha perso il controllo della propria industria del gasolio. Molte delle sue raffinerie di gasolio sono state fatte saltare in aria e sono almeno temporaneamente fuori servizio. Ora in Italia una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione a Partinico, nel Palermitano. La morte potrebbe essere stata provocata da esalazioni provenienti da due cisterne che secondo i vigili del fuoco erano sature di anidride carbonica. Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita ieri a Bognanco, in Val d'Ossola, fermato l'ex compagno della donna. Torniamo all'estero. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il Kanzler aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese, nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Milano dall'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola con una giornata di lutto cittadino e bandiera mezz'asta. Le esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio. La scomparsa di Sandrino, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: 139, impossibile!
5: Tutto ok?
4: 139, Kuga, microtasso!
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 139,
5: pronto? Kuga. Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
4: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
6: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Calvin Harris, Pharrell con Katy Perry e anche Bichon, sono più di 1000 praticamente, no? E 1001 sono io. Ciao a tutti, buon pomeriggio, lunedì 21 di settembre, Paolo Zangani su Radio City, la radio dei grandi successi, e non ci smentiamo di sicuro, anzi partiamo alla grande con la nuova canzone di Peggy Goo, Ira Star, ci farà ballare e cantare, si chiama Oh Man.
1: Ciao, sono Gemma di Arquata Scrivia, I Love Radio City.

fatta. No, adesso lo so, me lo scrivo, non lo faccio più. Ma basta, lunedì non lo faccio più. Sapete cos'è? Il pieno. Lunedì no, no. Non si può cominciare la settimana in questo modo. Meglio evitare, facciamolo in un altro momento della giornata, cioè della settimana anche, insomma, per non partire con il piede sbagliato.

0: Questo è stato il loro primissimo grande successo, cioè avevano già fatto qualcosina prima, ma questo boom, è stato quello che li ha lanciati il botto. Linea Gian Giacomo Secchi.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni di nord-ovest l'inizio di questa settimana porterà bel tempo, contesto meteorologico stabile, temperature quasi estive nei valori diurni nonostante l'avvicinamento all'autunno. Si segnala solo qualche velatura di passaggio, ma come detto le temperature saranno di stampo più estivo che autunnale. Temporaneo rinforzo della ventilazione a partire da martedì con un lieve calo delle temperature e qualche addensamento in più. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: I want it to be free.
5: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
6: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
5: Globo Sport.
6: E intanto scopri i nuovi arrivi.
5: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
7: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
9: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
11: Subaru. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: parlare d'amore.
1: Comunque oggi, anche se il 21 di settembre non è ancora autunno, no, mancano ancora circa due giorni all'inizio ufficiale dell'autunno astronomico, che avverrà esattamente mercoledì 23 settembre alle 2:05 ora italiana, quindi in piena notte, l'istante preciso che segna il passaggio dell'estate all'autunno nell'emisfero nord, quindi anche da noi, qui da noi in Italia. Per cui c'è ancora un pochino d'estate.

0: E anche la musica si fa più morbida quando l'autunno si avvicina, no? È vero? D'estate yepaye e poi quando arriva l'autunno pucci pucci. Abbiamo sentito Karol G, Bruno Mars con la nuova canzone che si chiama Still.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: che rubo il jingle a Fenuccio e alla console abbiamo il nostro Paolo Zangani.
1: E vai così, ciao. Ciao, buon pomeriggio. Purtroppo vorrei darvi solo buone notizie, ma non sempre è possibile, talvolta succedono cose che è giusto segnalare. Poco fa c'è stato un incidente sulla 21, se state viaggiando in direzione Brescia sappiate che intorno al casello di Asti Ovest, appunto, di poco fa, un incidente che sta creando code a tratti, circa 3 km di coda. Viaggiate con prudenza, mi raccomando, noi vi aggiorniamo strada facendo, vi facciamo soprattutto ascoltare grande musica.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SASAutogru.com.
6: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
7: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
8: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
7: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 209, ecosystem2000.it.
9: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
10: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
12: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: 20th season.
1: E che musica! Ciao Paolo!
0: Bella, eh?
1: Buon lunedì e buona settimana!
0: Ciao! Lei ad Alessandria, ciao, salutiamo gli amici che sono ad Alessandria città e non solo, in tutta la provincia come noi del resto e tutti gli altri che ci stanno ascoltando in Piemonte, Liguria e Lombardia. Questa è la nuova del Liga.

Animal, le Cat's Eye su Radio City, uno dei successi di quest'ultimo periodo, di questa fine estate 2026, lo ricordiamo, l'autunno inizia il 23, non dimenticatelo, siamo ancora in estate, ancora per oggi e per domani. Poi alle 2 di notte, il 23 invece, tac, arriverà l'autunno. Questa è una canzone invece senza stagioni, sempre verde.

0: Quando parliamo di storia della musica parliamo anche di questo, dei Queen, di Somebody to Love, canzone del 1976, anno in cui iniziò le trasmissioni nella nostra radio, Radio City ovviamente. Ciao a tutti amici, sempre un piacere ritrovare la voce immensa di Freddie Mercury, in questo caso con i Queen, con cui chiudiamo la prima parte del nostro appuntamento di questo lunedì. Arrivano le informazioni, collegamento con la redazione e poi ancora un'ora insieme a Paolo Zangani. Sono le 16:57.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro Donald Trump e tre suoi stretti collaboratori dopo che giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano l'amministrazione di aver violato la libertà di stampa. Si indaga ora per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Hanno chiesto di patteggiare

0: Vale la pena, 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024 che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la procura di Prato. Il calcio, all'inizio della sua seconda avventura alla guida della nazionale, Roberto Mancini ha parlato da Coverciano in conferenza stampa. Mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito, ha detto. Voglio vincere giocando bene e dominando. È bello essere qui. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: 99, non è possibile.
4: Tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99,
4: pronto?
3: Puma.
4: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Dan Citurian. Questa è Madonna. Che vediamo in forma, informissima anche in televisione nei vari spot che stanno girando. Brava Madonna, Devo dire che l'abbiamo ritrovata e con molto piacere in quella che è stata per lungo tempo la sua forma smagliante. Bene, bene così. Abbiamo iniziato la nostra seconda ora insieme. Mi domandavo, mentre c'era l'appuntamento con le informazioni, se avremo questo caldo anche durante il mese di ottobre, voglio dire, no? Questa lunga estate caldissima che sembra non finire mai. Sì, le minime sono un po' diminuite, cioè meno male, voglio dire. Però anche adesso mi sembra che più o meno siamo sui 30 da queste parti.
1: I love Radio City, Polly Damasio e Nina, ciao!
0: Ma ciao a voi, grazie per averci scelto!

Noemi, tu cosa fai questa sera? Quest'oggi c'è stato l'ultimo saluto a un grande del calcio italiano, un grande personaggio, una grande persona, oltre che un grande campione, ovvero Sandro Mazzola, che è stata salutato dai milanesi, naturalmente, nella Basilica di Sant'Ambrogio, in quella che è una giornata di lutto cittadino e bandiere a mezz'asta, che ha toccato non solamente i tifosi dell'Inter, a cui Sandro Mazzola è stato legato, ma i tifosi di tutti i Italia, chi ama il calcio e chi comunque ha voluto bene anche alla persona, a Sandro come uomo oltre che come calciatore, perché effettivamente è stato un grande anche da quel punto di vista. Quindi salutiamo gli amici che ci stanno ascoltando da Milano e zone limitrofe, che possono seguirci fino alle porte di Milano sui 103.9 in FM e poi ancora con il DAB Plus. Siamo vicini a voi e al ricordo di Sandro Mazzola, che effettivamente è stato davvero un grandissimo. Come sempre la musica al centro delle nostre attenzioni nel pomeriggio, ad allietare il pomeriggio che alle volte ci dà anche delle brutte notizie, ma purtroppo questa è la vita, c'est la vie, come dicono i francesi. Black Eyed Peas.

0: Love Radio City.
1: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
2: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
1: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
2: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
1: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
3: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato, con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Imagine Dragons su Radio City. 17:21, siete con Paolo Zangani, con voi sino alle 18 nel cuore del nostro pomeriggio, con tanto traffico sempre vicino alle grandi città, in questo caso parliamo di Genova. Sulla 7 segnalato traffico intenso a Genova Bolzaneto direzione del capoluogo ligure. È una cosa che succede spessissimo in settimana in quella zona. Ciao, se siete nel traffico e state ascoltando la radio, un po' di pazienza. Noi cerchiamo di tenervi compagnia e lo facciamo con i successi di oggi, di ieri e di domani. Questo ad esempio è la nuova di Elisa. Io che in Giappone ci sono stato pensavo si dicesse Kintsugi e invece no, è Kintsugi, Elisa.
1: Novità.
0: E alle volte uno dice io in Giappone ci sono stato, bravo bravo, subito sbagliata, capito? Kintsugi.

dimentica, chi si dimentica? Non Marco, che mi ha scritto per dirmi che ha sentito che parlavo dell'anniversario, e dicendo ciao, grande, grande. E attento, ragazzi, attento. Lui pedala e sta attento, bravo. Disco nuovo di Elisa che si chiama Kintsugi. E adesso sì, bravi, c'è la compilation, ma sapete tutto, che ve lo dico a fare. Tre canzoni stanno per arrivare in fila indiana, tre hit che sentiamo senza alcun tipo di interruzione. Partiamo da Passenger ed Alex Warren.

0: Take That, in chiusura prima Martin Garrix, gli U2 e Alex Warren. Take That, che sono stati negli anni 90 tra le boy band più importanti e influenti del globo terracqueo, insieme ai Backstreet Boys. Voi eravate più, se c'eravate naturalmente, più Backstreet Boys o più Take That? Tutte e due le band hanno riscosso grandissimi successi, però c'era un po' quel tifo da stadio, no? Chi è più per uno, chi più per l'altro. È sempre accaduto così, con i Beatles e i Rolling Stones, con i Duran Duran e gli Spence, e poi ancora con i Take That e appunto i Backstreet Boys.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
3: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
5: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
8: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

9 p.m. post meridian, cioè praticamente le 9 della sera, no? E questa cosa, a proposito di 9 della sera, mi ha colpito il fatto che sabato scorso stavo girando, no, per il centro di Genova, e ho visto proprio nel centro via 20 settembre c'è il mercato di Viva 20, bellissimo per le altre cose, mercato comunale bellissimo, che vi consiglio di farci un salto se non ci siete mai stati, perché vale la pena davvero. E detto questo, ho visto che appunto stavano chiudendo intorno alle 8 e mezza, alle 9 di sera, c'era ancora gente che lavorava, dice mamma mia, si comincia prestissimo la mattina, si finisce tardi la sera, e quindi un abbraccio lo mando a tutti coloro che sono impegnati veramente tantissime ore della loro giornata e che ci ascoltano pure, che quindi hanno un doppio merito, impegnatissimi e sempre con noi. Ne conosco diversi davvero, mi viene in mente ad esempio così al volo Silvia, ciao, buon pomeriggio.

Lady Gaga è diventata mamma di recente. Mi ha sorpreso questa notizia, non me l'aspettavo. Non ci hai detto nulla, non si sapeva. E così Lady Gaga ancora una volta splendente come mai. All My End, la canzone che abbiamo ritrovato. Sta per arrivare la voce di un artista che si chiama Teddy Swims, una vocalità rara nel pop attuale secondo il mio punto di vista, e lo sentiamo con questa canzone che va ascoltata con attenzione. Indubbiamente non è una canzone mordi e fuggi, non è una canzone da piena estate, anche se è uscita a luglio.

0: Castley, Never Gonna Give You Up, grande canzone del 1987, ed è tutto anche per oggi. Io vi saluto e vi ringrazio, buona settimana, perché lunedì, questo va detto. Ci risentiremo domani pomeriggio tra le 16 e le 18, tra pochissimo dopo le informazioni ci sarà Valeria con voi sino alle 20. Ciao, domani! Le 17.58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Un attacco russo alla NATO potrebbe essere più vicino di quanto si creda. Non una vera offensiva in larga scala come quella sull'Ucraina, ma un tentativo di mettere alla prova l'alleanza. È il monito lanciato da funzionari dell'intelligence europea e ripreso dal Guardian. Ora in Germania, il governo resterà per assicurare il futuro democratico del paese. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese, nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Ora in Italia hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano, avvenuta il 9 dicembre del 2024 e che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i

0: Sei indagati, tutti i dipendenti ENI ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. Ha attirato un ragazzino di 12 anni con la scusa di un giro in monopattino, portandolo fino al parco dell'Arrivore a Torino, poi lo avrebbe violentato. Prima di fuggire gli avrebbe lasciato un pacco di patatine e una Coca-Cola. È caccia all'uomo a Torino. Sulla vicenda sta indagando la squadra mobile. Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola con una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. La scomparsa di Mazzola, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tipo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Taylor Swift era Hoplite alle 18:05. Buon lunedì 21 settembre, è iniziato adesso l'autunno, il 23, sai che non mi ricordo, secondo me il 23 quest'anno. Buonasera a tutti da me, Valeria Ferrari.
1: Ciao, sono Barbara di Bosio Gavi, I love Radio City.

Con Brescia serenamente ad aprire questa nostra prima ora insieme. Buonasera a tutti, io sono Valeria, vi accompagno per queste due orette insieme tra le 18 e le 20 come tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Allora, serenamente non se la vivono, direi, abbastanza in Spagna, dove secondo me ora c'è un po' l'ansietta nello sposarsi, perché signori e signore abbiamo il sabotatore di matrimoni. Sappiamo che ce ne si inventa una al giorno, è dire poco, ma sembra un po' la trama, no? Di una commedia romantica fuori controllo da film. Sicuramente c'è quest'uomo che ha raccontato in TV e sui social del suo lavoro un po' strano. Sapete che ce n'è tantissimi, adesso per tirare a campare bisogna inventarsene di ogni, e per una cifra di 500 euro il professionista si presenta il giorno della cerimonia sull'altare, no? Proprio nel momento del sì lo voglio. Avete mai visto film in cui entrano e dicono no, io mi oppongo? Ecco, lui fa quello per 500 euro. Risultato: panico e matrimonio mandato in fumo. Un'idea che nasce a quanto pare per aiutare chi non ha il coraggio di tirarsi indietro all'ultimo momento. Vabbè, sarà un po' il topic, un po' l'argomento di questa nostra prima oretta insieme. Ritorniamo ora però nel 2012, Scissor Sisters con Only the Horses.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, code, traffico intenso tra svincolo Bergamo in direzione Milano. Sulla 6 Torino-Savona, code a tratti per un chilometro, causa veicolo fermo prima di allacciamento Savona-Zino-Lavado e allacciamento A10 Genova-Ventimiglia, dopo svincolo Altare direzione Torino. Passiamo alla 7 Milano-Genova, veicolo in avaria, svincolo Genova in direzione di Milano. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, code a tratti per 6 km, causa lavori tra svincolo Borghetto-Santo Spirito e dopo svincolo Finale Ligure in direzione Genova. Continuiamo sulla 12 Genova-Rosignano, veicolo fermo tra svincolo Rapallo e svincolo Chiavari in direzione Livorno. Chiudiamo ora con la A21 Torino-Brescia, code a tratti per 2 km dopo barriera di Villanova d'Asti e prima di svincolo Asti Ovest direzione Brescia. Per il momento è tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

10 anni fa Kungs con This Girl alle 18:24 minuti qui su Radio City. Ci ricatapultiamo nel 2026 con John Legend e Daylight.

Di Isn't Ready. Il mio corpo non è pronto, neanche la mia mente, a dire di sì ad un matrimonio. E perché vi sto dicendo questo? Perché in Spagna succede che un uomo ha raccontato in TV e sui social di essersi inventato un bel lavoretto, cioè che poi bello neanche più di tanto, perché ha proprio la faccia dell'infame, quella persona che nei film, non so se avete presente, quello che al momento del dire sì lo voglio arriva e tipo si oppone, no? A me viene in mente la scena di Shrek quando arriva, ma io mi oppongo, quando Fiona e Lord Farquaad si dovevano sposare, però sapete tutti com'è andata. Comunque, tempismo perfetto, lui interrompe tutto, si dichiara l'amante segreto di uno degli sposi. Quindi, panico, matrimonio mandato in fumo, ed è proprio lui che si fa pagare ben 500 euro per far, insomma, per rovinare il grande giorno, no? Idea che nasce a quanto pare per aiutare chi non ha il coraggio di tirarsi indietro all'ultimo momento, quindi persone indecise, impaurite, persone pentite, magari che non trovano le parole per dire non posso farlo, no? E a quel punto entra in scena lui, il sabotatore, proprio pronto a prendersi tutta la colpa. Non so, io così a naso sicuramente penso che ci sarebbe qualcuno pronto a farlo per molto molto meno che 500 euro. C'è Shakira, Wyclef Jean, dal 2006 questa è Hips Don't Lie.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
4: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
6: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
5: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
7: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Ava Max con Million Dollar Baby. Parliamo proprio di soldini in questa nostra seconda parte, seconda mezz'ora della nostra prima ora insieme passata con me, Valeria Ferrari. Parliamo ora del Giappone, dove il governo avrebbe deciso di lanciare che cosa? Una campagna per incentivare a leggere libri almeno 15 minuti al giorno, anche perché sta proprio a come si legge dagli articoli e tutto il resto, nel mondo si leggono sempre meno libri, no? E il governo di Singapore ha deciso di correre ai ripari, possiamo chiamarlo così, facendo una campagna singolare, particolare, cioè per andare ad incentivare i cittadini a leggere, Singapore regala dei soldi ai cittadini che si impegnano a leggere un libro per almeno 15 minuti al giorno, invece che scrollare sui social. C'è questa campagna che si chiama Read SG, che vorrebbe contrastare, no, un po' tutti i modi il doom scrolling, quindi questa abitudine a guardare proprio così, a fagocitare i social con lo scrolling. Campagna che peraltro è stata fatta in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Biblioteche a Singapore, che durerà fino alla fine del 2026, quindi si monitoreranno anche le attività, no, di lettura sul sito del governo. Come funziona ve lo racconto tra poco, anche perché ci sono dei dettaglini che potrebbero dare anche a noi un input per questa roba. Però un pensiero che mi viene in mente: bisogna correre in questo modo ai ripari per far sì che effettivamente la gente legga? Ahimè, probabilmente sì. Gli Another 54 Ultra, questa è Talk to You.

Purple Disco Machine, Sophie and the Giants con In the Dark. Noi stiamo parlando di come ricevere soldi, se si legge, non qui in Italia, ma vi sto parlando di Singapore, dove c'è questa campagna che si chiama ReadSG e vuole contrastare il doom scrolling, quindi l'abitudine di scrollare, no, sui social, che ruba tantissimo tempo alle persone senza che se ne rendano conto. E come funziona? Praticamente campagna che è stata organizzata proprio fino alla fine, che durerà fino alla fine del 2026, monitorando anche le attività. Quindi ci si registra, si accumulano i punti che poi vengono riscattati. Cioè ogni sessione di lettura, che dura dai 15 minuti e dà diritto a queste 20 monete virtuali, no? Una volta che poi si è arrivati a 1000 monete, si può riscattare il premio in denaro, che diciamo un po' una cifra simbolica, no? Anche perché un dollaro di Singapore equivale a 70 centesimi. Per avere questi soldi bisogna registrare circa 50 sessioni di lettura, una al giorno, no? Diciamo che è un po' una sorta di gioco con cui si spera un po' di risvegliare l'interesse, no, dei cittadini, anche perché se ci si pensa, uno può leggere sul tram, in metro, mentre si aspetta la cena, la sera, mentre, non so, l'acqua è lì che bolle, pausa pranzo, si sta anche valutando l'idea di limitare l'uso dei social ai minori per il pericolo proprio del doom scrolling. Non so, mi viene da pensare che sia una cosa sicuramente che può aiutare. Però ecco, è un po' triste il fatto che bisogna arrivare a pagare le persone per far sì che effettivamente leggano anche soltanto 15 minuti al giorno, è il mio pensiero, non so, il vostro. C'è Madame con Mama non Mama.

0: 1985 siamo ritornati con un saltino nel passato, il nostro appuntamento con la storia della musica. Quest'ora i Tears for Fears con Everybody Wants to Rule the World. Tra pochissimo l'informazione a cura dei 100 secondi con Mentana e poi un'altra ora insieme. Sono le 19:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: E che succede ora in Germania? Pensate una simile situazione in qualsiasi altro paese, Italia compresa. Una serie di elezioni regionali in cui vincono tutti, soprattutto la destra, ma vince anche l'estrema sinistra, come a Berlino. E c'è una sola costante: perde e di brutto proprio il partito del Presidente del Consiglio, il partito del Premier, del capo del governo, del cancelliere, visto che siamo in Germania. E pensate cosa vuol dire per Berlino avere lo shock di un sindaco che sarà un'islamica di origine turca. L'ho già detto, è la stessa situazione che c'è a Londra e c'è a New York. È chiaro che il mondo cambia e le migrazioni nei centri urbani segnano anche la politica. Ma qui c'è qualcosa di più e di diverso, che nell'est della Germania ha preso decisamente piede l'estrema destra di Alternative für Deutschland, che può dilagare anche verso la parte occidentale del territorio politico tedesco. E allora che può succedere a Merz e quindi a quella che è una pedina fondamentale dell'unità europea? Perché noi non abbiamo presente questo piccolo grande particolare. Merz è il leader del partito che è stato di Angela Merkel, è il leader del partito che è di Ursula von der Leyen, è il leader di un partito che è cerniera letteralmente nella politica europea. E se crolla quel partito cosa succede? Anche perché il crollo del grande partito, chiamiamolo democratico di centro cristiano, della Germania va di pari passo col crollo della principale forza socialdemocratica d'Europa, la SPD. Vincono le estreme, la Linke appunto e AfD. È un segno per l'Europa o una preoccupazione per l'Europa? Sarà questa la grande discussione di questi mesi, mentre ognuno pensa, come succede anche da noi, al suo orticello.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
5: 139, impossibile!
6: Tutto ok?
5: 139, Kuga, microtasso!
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 139,
6: pronto?
5: Kuga.
6: Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
5: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
7: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Dal 2012 Train con Drive By, proprio quello che state facendo voi, probabilmente adesso guidando, si spera, verso casa, andandovi già a pregustare la cena. Buonasera a tutti da me, Valeria Ferrari.
1: Ciao, sono Mary Anthony da Verona. I love Radio City.

0: 2023 con Lazza e Cenere alle 19:14 qui su Radio City. Dato che ve ne ho parlato per un bel po' durante la settimana scorsa, ovvero il ritorno di Cars, motori ruggenti al cinema per celebrare il 20° anniversario, io spero che sia un trend, ovvero una cosa che accade e accadrà molto spesso al cinema, anche se sta già accadendo da un po' di tempo a questa parte, ovvero riproporre i film di un tot di anni fa proprio per andare a rivederli in uno spazio che non sia la propria casa, no? È chiaramente diverso. E Cars è ritornato al cinema, tra l'altro è ritornato e uno dei miei personaggi preferiti è Cricchetto, il Cricchetto di il carrattrezzi, no? Ma io ho fatto caso a una cosa, ovvero nel film del trio, appunto sto parlando di Aldo, Giovanni e Giacomo, vi sto parlando del Brunelleschi dei carburatori. Io penso che qualcuno abbia già capito e anzi vi faccio sentire un estratto, giusto così. Ecco, non so se avete sentito, anzi ve lo faccio sentire molto meglio in questo momento perché probabilmente non è andato in onda, scusatemi.
1: Il signor Brunelleschi dei carburatori, e quando sarebbe pronta la macchina?
2: Al tocco è tutto pronto a modino.
1: Oh, grazie.
0: Ecco, non so se avete sentito, è proprio lui, è la voce che è stata utilizzata quindi per Cars, quindi 2 anni più tardi la Disney lo ha scelto come voce italiana del famoso carrattrezzi della saga di Cars. Sto parlando di appunto proprio lui, Marco Messeri, che interpreta Vanni Maceria, no? Meccanico di origini toscane in Tu la conosci Claudia. Ecco, questo potrebbe essere un ottimo film da poter rivedere questa sera, fare un rewatch tra uno e tra l'altro. Io vi dico Cars, tanto che al cinema andate a vederlo lì sul grande schermo, mentre Tu la conosci Claudia potrebbe essere un'idea proprio per questa serata. C'è Olivia Dean e Baby Steps.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. Sulle regioni di nord-ovest l'inizio di questa settimana porterà bel tempo, contesto meteorologico stabile, temperature quasi estive nei valori diurni nonostante l'avvicinamento all'autunno. Si segnala solo qualche velatura di passaggio, ma come detto le temperature saranno di stampo più estivo che autunnale. Temporaneo rinforzo della ventilazione a partire da martedì con un lieve calo delle temperature e qualche addensamento in più. Maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73, www.autolino.net.
3: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
4: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
5: 48 comuni, 2 province, un'unica visione di sviluppo. Il distretto del cibo Appennino e colline di Langa e Monferrato è un'associazione nata per promuovere le produzioni agricole e agroalimentari locali, il paesaggio rurale piemontese e creare una rete tra produttori, istituzioni, comunità locali, turisti e potenziare l'offerta turistica. Produci eccellenze gastronomiche nell'Alto Monferrato e Langa? Unisciti a noi. Visita il sito distrettodelcibolangaemonferrato.it e compila il questionario.
6: Progetto finanziato con lo sviluppo rurale Piemonte 2023-2027. Intervento SRG 07.1. Regione.piemonte.it/sviluppo rurale.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Dal 2013 non poteva essere che lui avvisi con Hey Brother. 19 e 29 minuti, ritorna l'autunno, non può che ritornare anche Cesare Cremonini con Paparazzi.

Cesare Cremonini con Paparazzi, prontissimo a ritornare nei Palasport per il suo Amatour 2026 che partirà proprio il 24 di novembre con la data zero. Ora invece una compilation.

0: I Verve con Bittersweet Symphony del 1997 chiudono questa nostra compilation. Alanis Morissette in apertura con Guardian, subito dopo l'ultima in uscita di Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya.
1: Sono stati anni incredibili, per te che li hai vissuti, per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
5: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
4: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
6: Reverchon. Da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon. Qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano. E il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Damiano David con Born with a Broken Heart qui su Radio City, quasi in chiusura di questa nostra seconda ora insieme. Intanto, se state tornando verso casa, io vi auguro un buon appetito, anche un buon viaggio. Io sento già lo stomaco che inizia a gorgogliare, non so il vostro. Prima però del nostro appuntamento con la storia della musica, ancora due canzoni in rotazione, grandi successi. Lei è Miley con Buzz Persuades. Let's go.

Achille Lauro con La città degli angeli. Siamo arrivati vivi a questo fine lunedì? Ce lo chiedono anche i Bee Gees. Stayin' Alive dal 1977.

0: I Bee Gees, Stayin' Alive. Siamo rimasti tutti vivi da questo lunedì? Ci ha asfaltato abbastanza? Più o meno, dai. 1977, il nostro appuntamento con la storia della musica, il nostro City Story che avviene a ogni fine ora. Tra pochissimo la redazione con tutte le informazioni dall'Italia e dal mondo, subito dopo il non stop fino alle 7 di domani mattina. Io vi saluto e vi abbraccio, ci risentiamo domani sera. Sono le 20:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. Il gruppo di TV che segue a rotazione gli eventi del presidente Trump per conto della Casa Bianca smetterà di coprire i relativi appuntamenti dopo il divieto imposto alla CNN di far parte del pool di cui fanno parte anche NBC, ABC, CBS e Fox. La decisione per protesta contro il presidente degli Stati Uniti. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà. Lo ha deciso oggi il tribunale di sorveglianza, che ha dunque accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore trentino in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Del Pike, ucciso a Miami nel 1998. Delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente. Le scuole hanno riaperto i cancelli e recenti episodi di violenza ci interrogano profondamente. Così il cardinale Zuppi al Consiglio CEI, indicando come la prima delle sfide non più rinviabili, quella delle disuguaglianze educative. Ci auguriamo, aggiunge, che le nostre scuole siano inclusive. La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Irene Pivetti per l'inchiesta sulla compravendita dalla Cina di mascherine durante l'emergenza Covid-19 per 35 milioni di euro. Secondo l'accusa ne arrivarono un quantitativo solo per 10 milioni, oltretutto di qualità scadente con falso marchio CIE. Nella Basilica di Sant'Ambrogio, Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola in una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda dell'Inter, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1.000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
7: 99, non è possibile.
8: Tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99.
8: Pronto?
7: Puma, 99.
8: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Love Radio City.
1: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
2: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. StayTecno.it.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
2: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
10: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Radio City.
1: Non stop.
0: Radio City. Non stop.

0: Le 21 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: 139, impossibile!
6: Tutto ok?
5: 139, Kuga, microtasso!
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 139,
6: pronto?
5: Kuga.
6: Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
5: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
7: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: of you.
1: Radio City.
2: Radio City.
1: Il suono dei grandi successi.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione. Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
2: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
1: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.

0: non puoi, lo solleviamo noi.
1: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
2: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. sasautogru.com.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
0: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

0: Radio City, solo grandi successi.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

sexy. Love Radio City.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Le 23:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo.

La mia voce mi esce fuori da dentro, da una zona che è fuori controllo. Gonfia i polmoni, passa dal collo e poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uccidere la fantasia e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere.

cose facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da